Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
1: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: Hai un mal alla testa? Le mica vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è disponibile anche nel periodo estivo tramite contatto telefonico allo 051 55 56 49. La sede è a Bologna in Viale Silvani 1, a Porta San Felice. Problemi riguardo a successioni, testamenti e donazioni, questioni fiscali e condominiali possono essere risolti con una semplice telefonata. L'avvocato Mario D'Arezzo è a vostra disposizione tramite lo 051 55 56 49.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
1: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
2: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Reale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.

0: Monticello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Radio San Lucchino accompagna la tua notte.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: E un san sbreghella lui e il brassalat non serra più. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
3: Radio San Luchino.

Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale.

0: casa.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 650.

pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

andiamo verso mattina con la musica di Radio San Luchino. Verso mattina, il programma con le canzoni di ieri, oggi e domani per arrivare verso il risveglio della giornata. Buon ascolto!

0: canzone facciamo? Non lo vogliamo.
1: Lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è disponibile anche nel periodo estivo tramite contatto telefonico allo 051 55 56 49. La sede è a Bologna in Viale Silvani 1, a Porta San Felice. Problemi riguardo a successioni, testamenti e donazioni, questioni fiscali e condominiali possono essere risolti con una semplice telefonata. L'avvocato Mario D'Arezzo è a vostra disposizione tramite lo 051 55 56 49. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
2: Radio San Luchino.

0: devo farmi per forza uno shampoo. Uno shampoo?
1: Sì.

la schiuma è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco. Seconda passata.

La schiuma è una cosa sacra. È una cascata di latte che assopisce questa smania tipica italiana. È una cosa sacra, come una vacca indiana.

0: Fon.
1: La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime. Thank you.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: meglio andare da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

0: lavabagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Sono le 5:02.
3: Radio San Luchino,

0: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
1: Arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
2: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
1: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
2: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
1: Materassi Barone, per info chiama lo 051 94 22 33.
3: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 80 650.
1: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale.

0: Notizie, intrattenimento. Questa è Radio San Lucchino.
1: Dove sta El

che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
2: Arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
3: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
2: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
3: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
2: Materassi Barone, per info chiama lo 051 94 22 33.
4: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
5: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
4: E per la glicemia e i trigliceridi?
5: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
6: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
7: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
5: La cortesia è la piacevole conseguenza.
8: Buonanotte, sei su Radio San Luchino.

0: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andare da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
3: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
5: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
6: Radio San Luchino Estate.

Presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza.

0: forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
0: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la fatta della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Sono le 6 e 59 minuti.
4: Buongiorno a te.
3: Radio San Lucchino.
5: San Lucchino Notizie.
6: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. La Cina, ha detto il tycoon, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illegalmente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico perché, ha affermato, non volevano che vincessi. Il comando centrale statunitense ha annunciato il lancio di una nuova massiccia ondata di attacchi mirati in Iran, scattata alle 20 italiane. L'operazione militare, che segue due giorni di raid intensi, ha colpito centri strategici di comando, postazioni di difesa aerea e sistemi missilistici nelle aree chiave di Bandar Abbas e dell'isola di Keshm. I Pashdaran hanno attivato le difese aeree e promesso immediate rappresaglie, minacciando di estendere il conflitto a nuove aree del Medio Oriente. In Italia, l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che provocò 43 morti. Castellucci è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualonga ad Avellino. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea. 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi. Condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 Aspi. Infine, condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonio Galatà, ex AD di Spea. Condanna a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Il caldo non dà tregua all'Italia e all'Europa. Dopo le prime due, il paese fa i conti con la terza ondata di calore che riporta diverse città italiane nel regime di bollino rosso. Nel frattempo al Ministero della Salute si è svolta una nuova riunione della cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del piano operativo nazionale sugli effetti del caldo. Durante la riunione è stato confermato un eccesso di mortalità in salita al più 3%, guardando il periodo dal 25 maggio al 30 giugno. Il ciclismo, Team Merlier non sbaglia, sono tre i successi per il belga. L'ex campione d'Europa al Tour de France porta avanti un'altra volata da fenomeno in una dodicesima tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. È tutto, a più tardi.
5: Previsioni del tempo.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
7: Va ora in onda 7x7. Contenitore informativo e musicale con notizie, rubriche, canzoni per iniziare la giornata nel modo migliore con Radio San Luchino.

0: Radio San Luchino. La musica delle tue emozioni.
1: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
2: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione

0: casa.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Almanacco.
3: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Venerdì 17 luglio 2026 è il 198esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:50 e tramonta alle 20:42. I santi del giorno sono Sant'Alessio e Beata Carlotta della Risurrezione. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 17 luglio del 1902 l'ingegnere Willis Haviland Carrier realizza il primo impianto di aria condizionata. Nel 1936 inizia la guerra civile spagnola, un drammatico conflitto che anticipa gli orrori della seconda guerra mondiale. Nel 1955 viene inaugurato ad Anaheim, nella periferia di Los Angeles, Disneyland, il primo parco di divertimenti costruito come una città immaginaria parallela al mondo reale. E nel 2014 il volo Malaysia Airlines 17 viene abbattuto al confine tra Ucraina e Russia, causando la morte di 298 persone. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 17 luglio del 1976, con la cerimonia di apertura, iniziano i 21esimi Giochi Olimpici. A Montreal 76 non partecipano i paesi africani per protestare contro l'apartheid in Sudafrica. Per l'occasione in Italia iniziano in TV le trasmissioni sperimentali di programmi a colori. E nel 1994 a Pasadena l'Italia perde la finale dei mondiali di calcio contro il Brasile per 3-2 ai calci di rigore, dopo lo 0-0 dei 90 minuti regolamentari e dei supplementari. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 17 luglio del 1965 Jimmy Fontana è primo in classifica con Il Mondo. Nel 2001 Raff è in cima alle classifiche con Infinito. E nel 2016 Alessandra Amoroso lancia il singolo Vivere a colori. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Milva, nata a Goro il 17 luglio 1939 e scomparsa a Milano il 23 aprile 2021. Nota in patria come Milva la Rossa, con la sua carriera di cantante e attrice teatrale annoverata tra le più apprezzate artiste a livello internazionale, l'unica ad aver ricevuto le massime onorificenze di Italia, Francia e Germania. Compie oggi 74 anni David Hasselhoff, attore e produttore cinematografico, cantante e personaggio televisivo. Trova in TV la vera fama grazie a due serie storiche, Supercar e Baywatch. Spegne 72 candeline l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 17 luglio 1928 di Giovanni Giolitti, insigne figura di statista. La lunga permanenza in qualità di capo del governo e le radicali riforme promosse ne fecero un assoluto protagonista della storia d'Italia di inizio Novecento. Nel 1959 ci lasciava invece Billie Holiday, per molti è stata la maggior vocalista che il jazz abbia conosciuto. E nel 2019 ci lasciava il papà di Montalbano, Andrea Camilleri, scrittore, sceneggiatore, regista e drammaturgo italiano. E il proverbio del giorno è: chi non cura la sua magione è uomo senza ragione.

0: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
1: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
2: Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
2: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
4: L'oroscopo di Maya.
5: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, raggiungerete traguardi significativi nella vostra carriera, sia in proprio che da dipendenti. Se cercate un impiego, le opportunità arriveranno, a patto di adattare i vostri obiettivi iniziali. Ogni nuova sfida vi avvicinerà alla stabilità. Toro, è ora di valutare se il percorso scelto sia davvero il migliore per consolidare i vostri successi e valorizzare il vostro talento. Evitate l'ostinazione, curate le relazioni e cogliete al volo una novità in arrivo che vi darà una grande carica. Gemelli, sul fronte lavorativo cogliete l'occasione per avanzare idee nuove, mentre in amore può essere utile rivedere alcune posizioni per trovare più armonia con la persona che avete accanto. Cancro, calma e pragmaticità guideranno le vostre azioni, rendendo il lavoro più scorrevole e gratificante. In campo sentimentale potreste riscoprire la bellezza delle cose semplici, mentre prendervi cura di voi diventerà una priorità. Leone, La voglia di comunicare vi porterà a coinvolgere nuovi interlocutori in conversazioni stimolanti. L'amore sarà avvolto da dinamiche mutevoli ma eccitanti, mentre nel lavoro le vostre proposte troveranno ampi consensi. Vergine, vi sentirete particolarmente sintonizzati con le vostre emozioni oggi, riflettendo profondamente sulle vostre relazioni. Approfittate di questi momenti di introspezione e centratura per migliorare il legame con voi e con chi vi sta accanto. Bilancia, le stelle non vi remano contro, a patto che voi gestiate con cautela decisioni e modi di fare, accantonando ogni senso di superiorità nel lavoro. Non lasciatevi tentare da facili guadagni che rischiano di rivelarsi passi falsi. Scorpione, questo sarà un giorno in cui la vostra tenacia si manifesterà al meglio, specialmente nelle iniziative artistiche e lavorative. In amore sfruttate la vostra naturale capacità di leadership per condurre un dialogo aperto e sincero. Sagittario, rimboccatevi le maniche e gestite con prudenza le finanze, messe a dura prova da qualche acquisto di troppo. Con il giusto impegno difenderete la vostra posizione, ma ricordate che il successo richiederà un po' di sacrificio. Capricorno, ritrovate un buon equilibrio dopo giorni confusi. In amore tornano sintonia e voglia di stare insieme. Qualche decisione resta in bilico, prendetevi il tempo che serve. La compagnia giusta potrebbe rasserenarvi. Acquario, troverete una serena armonia nella giornata di oggi se bilancerete le vostre esigenze con quelle di chi vi circonda. L'amore vi darà dolci momenti di complicità, mentre nel lavoro l'abilità di mediazione sarà la vostra carta vincente. Pesci, le vostre iniziative professionali stanno finalmente decollando, anche se per i grandi guadagni servirà ancora un po' di pazienza. Attenti solo ai piccoli imprevisti di budget, con una spesa extra o un pagamento che tarda ad arrivare. Oggi vi saluto con le parole di Issa Kobayashi. Ascolta, noi camminiamo sull'inferno, guardando i fiori. Ciao a tutte e a tutti.
4: A domani con l'oroscopo di Maya.
6: Stai ascoltando 7x7 da Radio San Luchino.
7: L'estate arriva qua.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
2: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
3: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
2: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
3: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.

Bentrovati, buon venerdì 17 luglio con il GR delle buone notizie. Il Piemonte è tra le mete migliori del mondo per l'estate, secondo il Times. Non è bagnata dal Mediterraneo, ma la regione regina del nord-ovest italiano conquista la stampa estera. Con paesaggi spettacolari, ottimo cibo e un ritmo di viaggio

più lento autentico. Non è mai troppo tardi per organizzare le vacanze estive, soprattutto quelle di agosto, quando tantissimi lavoratori si possono finalmente godere una lunga pausa lontani dallo stress della vita quotidiana. Dato Adige è stato premiato per il suo Guest Pass, che permette di scoprire il territorio in totale libertà in modo sostenibile e gratis. Questa tessera è uno dei primi sistemi europei a trasformare il concetto di ospitalità integrando l'intera rete di mobilità pubblica direttamente nel pacchetto turistico. Basta un check-in in hotel o in un B&B convenzionato per sbloccare le chiavi di un territorio meraviglioso. Il progetto è stato premiato a Bruxelles come migliore iniziativa europea di mobilità e Mobility Action Awards 2025. In Italia un minore su 5 soffre di un disturbo mentale. Nel mondo un adolescente su 7 ha una patologia mentale diagnosticata come depressione o disturbi di ansia. In questo contesto nasce MindyMap, un'app che guida i servizi pubblici gratuiti di salute mentale. Dedicata a ragazzi e famiglie, è stata realizzata da WelcomeEd, impresa sociale in ambito sanitario, con l'obiettivo di ridurre le barriere di accesso alle risorse di salute mentale. L'app offre una mappa interattiva che consente di individuare in modo immediato la struttura di cui si ha più bisogno vicino a casa. Negli Stati Uniti si è deciso che nelle scuole e nelle aule non si scriverà più su PC o tablet, ma si tornerà a usare i quaderni su cui si scriverà a penna in corsivo. In Italia, per fortuna, nelle nuove indicazioni nazionali, nelle scuole primarie la scrittura è tornata fondamentale ed è importante anche curare la calligrafia. Questo perché la scrittura in corsivo su carta aiuta la coordinazione oculo-manuale e migliora il pensiero e il ragionamento. Invece il sistema scolastico americano era basato su laptop e schemi digitali e solo ora si sta correndo ai ripari. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: ho bella testa. Le mica vaga a misurare la pressione. Adesso vaghi in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: La rassegna di burattini a Bologna festeggia 10 anni. Dal 25 giugno al 10 settembre, tutti i giovedì sera, Fagiolino e Sganapino vi aspettano con imperdibili spettacoli in Piazza Maggiore. Cercali su Viva Ticket e su burattiniabologna.it.
5: Hai la manfata!
6: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
7: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: Sono le 7:59. San Lucchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il comando centrale statunitense ha annunciato il lancio di una nuova e massiccia ondata di attacchi mirati in Iran scattata alle 20 italiane. L'operazione militare, che segue giorni di raid intensi, ha colpito centri strategici di comando, postazioni di difesa aerea e sistemi missilistici nelle aree chiave di Bandar Abbas e dell'isola di Qasem. I Pashdaran hanno attivato le difese aeree e promesso immediate rappresaglie, minacciando di estendere il conflitto a nuove aree del Medio Oriente.
1: Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. La Cina, ha detto il tycoon, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico, perché, ha affermato, non volevano che vincessi.
2: Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica.
1: Daniele Rezza era perfettamente capace di intendere di volere quando ha accoltellato Manuel Mastrapasqua in strada a Rozzano per rubargli un paio di cuffiette. Questo è l'esito della perizia psichiatrica disposta durante il processo d'appello per l'omicidio nel milanese del 31enne, dopo che il 21enne era stato condannato in primo grado a 27 anni di carcere. Secondo la psichiatra Mara Bertini, nel giovane sono state ravvisate alterazioni della regolazione delle emozioni e un'aggressività reattiva, che però non vanno a definirne uno stato di infermità mentale.
2: Un cambio di passo nell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, la quindicenne svanita nel nulla ormai il 22 giugno 1983. Mercoledì scorso il fotografo Marco Accetti, 71enne indagato per sequestro di persona a scopo di estorsione, è stato interrogato per 6 ore dai carabinieri del reparto operativo di Roma. Il mio assistito ha risposto a tutte le domande di interrogatorio, ha assicurato il legale Giancarlo Germani. Come ricordato l'avvocato difensore, Accetti è indagato in concorso con ignoti da identificare sia per quanto riguarda la scomparsa di Orlandi che in merito alla presunta complicità nel rapimento di Mirella Gregori, quindicenne anche lei scomparsa nel 1983 e mai più ritrovata.
1: Cambiamo argomento. L'azienda aerospaziale USA SpaceX cancella il nuovo test in volo di Starship, il veicolo di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio era previsto a 12:45 italiane e sarebbe stato il 13. Il volo avrebbe dovuto essere il primo da quando SpaceX si è quotata a Wall Street.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
4: Buongiorno, buon venerdì 17 luglio 2026.

0: La mini polca, Carlo Venturi, indimenticabile, indimenticato. Cristiana, ti abbraccio, un momento un po' particolare, vedrai che passerà. Volevo ringraziare anche Antonio e il carissimo Jimmy. Arriva Diego Zamboni dopo la pubblicità. Era bella davvero.
1: Entrare nella vasca è diventato difficile?
2: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
1: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
2: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
1: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
2: Chiama ora allo 051 35 12 346.
1: Ripeto, 051 35 12 346.
3: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
4: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Stai ascoltando Radio San Luchino.

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: sono il naturopata dottor Lanza di Aloe Ghignone. Vi voglio parlare di benessere con il succo puro di Aloe Arborescens, potentissimo antinfiammatorio naturale. Lo potete ricevere comodamente a casa vostra contattando il numero 011 187 69077. L'Aloe Arborescens, essendo un succo antinfiammatorio molto versatile, ha un'azione ad ampissimo spettro. Ciò significa che ristabilisce e ordina il sistema immunitario disinfiammando completamente l'organismo. Con due bottiglie alla settimana di Aloe Arborescens, anche chi ha queste infiammazioni molto cronicizzate sta molto meglio. Stiamo parlando ovviamente di un integratore alimentare, per cui aveste una somministrazione di farmaci, continuate il farmaco, ma non dimenticate mai di avere in frigo le vostre due bottiglie settimanali di succo puro di Aloe Arborescens Ghignone. Non abbiate paura di assumerla, proprio perché disinfiamma tantissimo e disintossica. Se noi prendiamo tante medicine, a maggior ragione, più medicine assumete, più Aloe Arborescens fareste bene ad assumere. Questo tipo di Aloe Arborescens aiuta anche a ottimizzare la digestione. Contattateci tranquillamente, noi tra l'altro vi daremo sempre consulenze continuative allo 011 187 69 077. I primi benefici si ottengono nell'arco di 6-8 settimane, è lì che l'aloe diventa performante. Con le prime tre bottiglie cominciamo una profonda disintossicazione, dopodiché nel lungo termine diventa performante e lì diventa poi meravigliosa, rilassa il sistema centrale nervoso, disintossica, dormiamo meglio e viviamo una miglior qualità della vita. 011 187 69 077.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
3: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
2: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
3: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
2: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
4: Radio San Luchino, si frulla e si canta e l'allegria è tanta.
5: Cara Daniela, per te e per l'amica Gabriella, buon venerdì, buon fine settimana, bimbe.

0: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
1: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale.

0: dite di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
1: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
0: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è disponibile anche nel periodo estivo tramite contatto telefonico allo 051 55 56 49. La sede è a Bologna in Viale Silvani 1, a Porta San Felice. Problemi riguardo a successioni, testamenti e donazioni, questioni fiscali e condominiali possono essere risolti con una semplice telefonata. L'avvocato Mario D'Arezzo è a vostra disposizione tramite lo 051 55 56 49.
3: Radio San Luchino.

0: tua casa.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa vuoi?

0: benissimo, la prima oretta termina qua, ci risentiremo per quanto mi riguarda intorno alle ore 10:30. Vi lascio con Mauro Malaguti, dovrebbe essere anche questa mattina. Ci sei? Sei dei piani alti?
1: Sono qui.
0: Non vedo mica che ti eri intromesso. Com'è che non vedo più? Mi avete boicottato. Mi fanno sempre degli scherzetti, vero? Perché loro sono molto avanti con il computer. Mamma mia, Mauro, stamattina si stava benissimo. Abbiamo dovuto accendere tutto qua, non resistiamo davvero.
1: Io ho acceso il riscaldamento.
0: Hai fatto proprio bene, bisogna toglierla questa umidità. Ci sentiamo lunedì, mi raccomando, in gambissima.
1: Buon Natale
0: anche a te, ciao caro, a dopo, ciao.
2: Radio San Lucchino.

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, raggiungerete traguardi significativi nella vostra carriera, sia in proprio che da dipendenti. Se cercate un impiego, le opportunità arriveranno, a patto di adattare i vostri obiettivi iniziali. Ogni nuova sfida vi avvicinerà alla stabilità. Toro, è ora di valutare se il percorso scelto sia davvero il migliore per consolidare i vostri successi e valorizzare il vostro talento. Evitate l'ostinazione, curate le relazioni e cogliete al volo una novità in arrivo che vi darà una grande carica. Gemelli, sul fronte lavorativo cogliete l'occasione per avanzare idee nuove, mentre in amore può essere utile rivedere alcune posizioni per trovare più armonia con la persona che avete accanto. Cancro, calma e pragmaticità guideranno le vostre azioni, rendendo il lavoro più scorrevole e gratificante. In campo sentimentale potreste riscoprire la bellezza delle cose semplici, mentre prendervi cura di voi diventerà una priorità. Leone, la voglia di comunicare vi porterà a coinvolgere nuovi interlocutori in conversazioni stimolanti. L'amore sarà avvolto da dinamiche mutevoli ma eccitanti, mentre nel lavoro le vostre proposte troveranno ampi consensi. Vergine, vi sentirete particolarmente sintonizzati con le vostre emozioni oggi, riflettendo profondamente sulle vostre relazioni. Approfittate di questi momenti di introspezione e centratura per migliorare il legame con voi e con chi vi sta accanto. Bilancia, le stelle non vi remano contro, a patto che voi gestiate con cautela decisioni e modi di fare, accantonando ogni senso di superiorità nel lavoro. Non lasciatevi tentare da facili guadagni che rischiano di rivelarsi passi falsi. Scorpione, questo sarà un giorno in cui la vostra tenacia si manifesterà al meglio, specialmente nelle iniziative artistiche e lavorative. In amore sfruttate la vostra naturale capacità di leadership per condurre un dialogo aperto e sincero. Sagittario, rimboccatevi le maniche e gestite con prudenza le finanze, messe a dura prova da qualche acquisto di troppo. Con il giusto impegno difenderete la vostra posizione, ma ricordate che il successo richiederà un po' di sacrificio. Capricorno, ritrovate un buon equilibrio dopo giorni confusi. In amore tornano sintonia e voglia di stare insieme. Qualche decisione resta in bilico, prendetevi il tempo che serve. La compagnia giusta potrebbe rasserenarvi. Acquario, troverete una serena armonia nella giornata di oggi se bilancerete le vostre esigenze con quelle di chi vi circonda. L'amore vi darà dolci momenti di complicità, mentre nel lavoro l'abilità di mediazione sarà la vostra carta vincente. Pesci, le vostre iniziative professionali stanno finalmente decollando, anche se per i grandi guadagni servirà ancora un po' di pazienza. Attenti solo ai piccoli imprevisti di budget, con una spesa extra o un pagamento che tarda ad arrivare. Oggi vi saluto con le parole di Issa Kobayashi. Ascolta, noi camminiamo sull'inferno, guardando i fiori. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Herbol, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
3: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
4: Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
5: San Luchino Notizie.
6: Buongiorno dalla redazione. Esteri in primo piano, il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran ha annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanf nel sud-est della Siria, condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando delle operazioni speciali del nemico, si legge sul canale Telegram della TV di Stato. A febbraio gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro dalla base di Al-Tanf e la cessione del controllo all'esercito siriano.
7: Gli Stati Uniti starebbero valutando di assumere l'amministrazione temporanea del Venezuela, una mossa che ufficialmente sarebbe giustificata con la necessità, secondo Washington, di fornire al popolo sudamericano un'alternativa più efficiente per guidare la ricostruzione dopo il devastante sisma che ha fatto già quasi 5.000 morti e soprattutto per preparare il terreno alle elezioni dopo la cattura del presidente in carica Nicolás Maduro e l'instaurazione ad interim della sua vice Delcy Rodriguez. A riportarlo la testata statunitense ABC, secondo cui il piano prevederebbe anche il dispiegamento di 3.000 tecnici affiancati da esperti nelle infrastrutture, nella pianificazione urbana e nella logistica.
6: Ora la cronaca: nella tarda serata di ieri a Collegno, Torino, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile, che era fuggito in auto. La sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. La vittima aveva 80 anni.
7: Sempre nella serata di ieri, ma ad Arluno, un comune in provincia di Milano, un uomo è stato ferito a una coscia mentre si trovava a bordo della sua automobile. Sul posto sono intervenuti sia gli operatori sanitari del 118 che le forze dell'ordine. Le indagini sono in corso per ricostruire l'accaduto.
6: Il caldo estremo alle ore contate. Arriva infatti la svolta che metterà fine, almeno per il momento, alla terza ondata di calore delle ultime settimane. Già da domenica ci sarà un graduale calo delle temperature che prima al nord e poi al centro-sud diminuiranno anche di 10 gradi entro la metà della prossima settimana, complice il passaggio sull'Italia di aria fresca proveniente dal nord Atlantico.
7: Voltiamo pagina. La bestia nera alle elementari resta la matematica, col 40% degli alunni che ignora le conoscenze di base. Ma gli studenti italiani, secondo i dati Invalsi, zoppicano anche in italiano, che raggiunge livelli accettabili solo all'ultimo anno delle superiori. Le buone notizie riguardano l'inglese e le competenze digitali, con standard di apprendimento più che sufficienti. Sia per l'italiano che per l'inglese diminuisce intanto il divario nord-sud, con un avanzamento delle performance degli alunni del meridione. Si riduce anche la dispersione scolastica, restano però lontani i livelli di istruzione pre-Covid a 6 anni dalla pandemia.
6: Era l'ultima notizia, più tardi con i prossimi aggiornamenti.

0: compagnia.
1: Buongiorno a tutti, benvenuti a Mappamondo di oggi venerdì 17 luglio 2026. Continuiamo anche durante questa calda e umida estate la nostra programmazione del mattino dalle 9 alle 10. Umida sì, perché effettivamente io questa mattina mi sono trovato lo studio completamente umido, umido nel senso che tocchi la scrivania è umida, ti siedi sulla poltrona è umida. Adesso comunque abbiamo acceso gli umidificatori che sta assorbendo un po' l'umidità, speriamo di riuscire a lavorare nel modo migliore, ma soprattutto speriamo, io e Mauro Malaguti, che siamo la stessa cosa, speriamo di tenervi buona compagnia per una cinquantina di minuti.

33, da lunedì scenderemo sotto i 30. Ma comincerà ad arrivare anche quel piovasco antipatico che magari per una mezz'oretta ci abbuia il cielo, fa un temporalino veloce e poi ci lascia l'acqua di cui abbiamo bisogno, perché effettivamente cominciamo a sentire la scarsità dell'acqua. Le minime si assisteranno intorno ai 21-22 gradi, quindi dovremmo pian piano tornare un attimo in regolarità. E insomma, la sorpresa è che questo caldo finalmente sta per finire. A proposito di sorprese, una canzone degli Stadio che si chiama Sorprendimi ci accompagnerà fino al momento dell'informazione sul traffico.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben trovati. Sulla A4 Milano-Venezia per traffico code in direzione di Milano tra Dalmine e Cavenago e proseguendo tra Monza e Sesto San Giovanni. Un incidente sulla A7 Milano-Genova causa code da Isola del Cantone a Vignole Borbera verso Milano. Si viaggia a rilento sulla A22 del Brennero tra l'uscita a Filago di Garda e quella di Ala Avio nei due sensi di marcia. Ancora sulla A22 code tra Carpi e il bivio per la 1 in direzione Modena. In aumento anche il traffico sul nodo autostradale bolognese con i maggiori disagi sulla A14 Adriatica da Borgo Panigale a San Lazzaro verso Ancona. Traficato il tratto urbano della A24 a Roma con code e rallentamenti da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est. Sempre a Roma per traffico, code anche sul raccordo in carreggiata interna dalla Romanina all'Ardeatina. Probabile nel corso del pomeriggio un incremento della circolazione a causa delle partenze legate al fine settimana. Oggi non sono previste limitazioni per la circolazione dei mezzi pesanti, domani invece stop dalle 8 alle 16, fatti salvo i casi autorizzati dalla legge. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
4: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338-499-0190 oppure 051-48-43-209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
5: Buongiorno, sei su Radio San Luchino.

Allora, palla al centro per le partite finali del campionato del mondo di calcio. Domani sera si giocherà alle 23 Francia-Inghilterra, mentre domenica, credo sempre alla stessa ora, adesso controllo, domenica alle 21 si giocherà la finalissima tra Spagna e Argentina. Confermati Rimedio e Adani a commentare la partita finale dopo le polemiche che hanno investito Daniele Adani per essere troppo tifoso nella telecronaca. Allora, professionalmente posso capire che l'esagerazione porti fastidio, ma bisogna anche capire che Daniele Adani non è un giornalista, è un ex calciatore e quindi sente le partite in modo molto molto intenso. Di certo è che fa sorridere questa cosa. E soprattutto fa preoccupare il fatto che gli italiani si preoccupano di questo e non della benzina che cresce di prezzo.

0: Facciamo in tempo a fare una notizia? Facciamo una notizia, sì, l'ho trovata qui, molto interessante. Si parla del semaforo giallo. Cosa dice il codice della strada? Devi fermarti o devi passarti? C'è una situazione che consente, un'eccezione prevista dalla legge, che consente di oltrepassare l'incrocio solo quando fermarsi in sicurezza non è più possibile. L'articolo 41 del codice della strada dice che durante l'accensione della luce gialla i conducenti devono fermarsi prima della linea di arresto. L'unica eccezione è il caso in cui il veicolo si trova già così vicino all'incrocio da non poter arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza. Questo significa che il giallo non autorizza ad accelerare per battere il rosso. Se il conducente dispone dello spazio necessario per fermarsi senza rischiare un tamponamento o una frenata pericolosa, l'obbligo rimane quello di arrestare il veicolo. Quindi state in orecchio al giallo e al rosso, che sono ben differenti l'un l'altro.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore di sogni.

0: profumino, pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60 53 536. Due Cavalli, sapore di casa.
1: Due Cavalli, sapore di casa.
2: E un sans breguelar lui, e il brassalato serra più. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B, 051 50 33 02.
4: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
5: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
4: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
6: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 80 650.
7: Bentornati a Mappamondo. Con noi Bresh e i pinguini tattici nucleari.

0: Brash e Pinguini Tattici Nucleari, Nightmares, la canzone che ci ha accompagnato al momento di collegarci con il nostro Nicola. Questa mattina parlerà con Sogni d'Oro, altro negozio importante che fa parte della grande lista di inserzionisti che a Radio San Luchino hanno evidenza. Anzi, anche tu, se hai un negozio, un'attività e vuoi far sapere ciò che fai, contatta Radio San Luchino, è sicuramente una cosa utile. Pubblicità, no, niente pubblicità. Nicola.
1: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
2: Sergio.
1: Come si chiama il tuo compro oro?
2: Sogni d'Oro.
1: Dove ci troviamo esattamente?
2: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
1: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'Oro?
2: Il negozio è aperto al 2012.
1: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
2: Sogni d'Oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento, e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
1: Il cliente tipo di Sogni d'Oro chi può essere?
2: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
1: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
2: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la Borsa di Londra, che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base a qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
1: Quali vantaggi offre Sogni d'Oro?
2: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
1: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'Oro.
2: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
1: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
2: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10:13 e 16:19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
1: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'Oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'Oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio, che salutiamo.
2: Ciao Nicola.
1: Compro oro, Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.
3: San Luchino Ice, rinfresca la tua estate.
0: Bentornati a Mappamondo, saluto Nicola e volevo raccontarvi di una una cosa molto divertente. C'è una ragazza di Lucca, si chiama Alice Francesconi, si è diventata dottoressa in scienze umanistiche per la comunicazione all'Università di Firenze. Ha pubblicato una tesi denominata Vasco è Vasco, analisi socio-semiotica della persistenza di un mito contemporaneo. 85 pagine divise in tre capitoli, una passione personale che ha portato a uno sviluppo sul rigore accademico. Ed è stato un successo, appunto tale che anche lo stesso Vasco ha pubblicato sui social i suoi complimenti con la K iniziale, come suo solito. E Alice è rimasta più che soddisfatta. Adesso spera di raggiungere Vasco per conoscerlo di persona e abbracciarlo. Complimenti Alice, nonostante si facciano degli sbagli durante l'università, si può ottenere un'ottima qualificazione finale che permette di diventare dottoressa. Brava! Eccolo Vasco, lo ascoltiamo in Gli sbagli che fai. Vasco Rossi quest'altro anno compirà 50 anni di carriera. Io li compio a fine anno, prima di lui, vamo là. Siamo vecchi Vasco!
4: Ho passato una sera con me ed è stato davvero incredibile. Non ho ancora capito se sono tornato in me

0: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
1: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
2: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.

Maverick Simone, 1975, 51 anni fa, questa era una canzone da hit parade, da classifica, che otteneva sempre il grande riscontro, fischiettata, canticchiata. Erano le canzoni di 50 anni fa. Ma sinceramente non c'è niente di nuovo, anche perché passano i tempi, ma le canzoni rimangono. Come resterà questa di Annalisa? Sono già passati 2 anni dalla sua uscita ed è ancora una hit, sempre richiesta, e ce la riascoltiamo. Sinceramente, Annalisa su Radio San Luchino.

luglio ci siamo, poi vedremo di assentarci qualche giorno. Poi sicuramente in agosto avremo modo di sentirci ancora, anche perché stiamo ultimando i preparativi per Piazza Maggiore 14 agosto, di cui parlavamo anche ieri insieme a Bruna con Massimo Budriesi. Ah, vi ricordo, domenica sera alle 20:30 nel parcheggio della Casa della Conoscenza di Casalecchio, l'ultima selezione dei concorrenti per Bulagna Sound, il concorso delle canzoni in dialetto bolognese. Arriva l'ultima selezione prima della finalissima in Piazza Maggiore il 14 agosto. Sarò in giuria e quindi ci vediamo a Casalecchio domenica sera. Non mancate, vi aspetto. Grazie, ma no, grazie. Ma no, grazie, ma no, grazie. La canzone di Willy Peyote, quella quale chiudiamo. Buon tutto a tutti da Mauro Malaguti.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. 2 flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 822 35 15.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione.
2: Ancora attacchi statunitensi contro Teheran, che dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto. 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione, Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte su Kuwait, Bahrain e Qatar.
1: Le tensioni nello stretto di Hormuz costano care e gravano sul portafoglio degli italiani. I prezzi di benzina e diesel alla pompa sono tornati a salire. Gli automobilisti italiani che si muoveranno quest'estate per le vacanze di luglio e agosto potranno arrivare a spendere in carburante quasi 1,5 miliardi di euro in più rispetto al 2025.
2: Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, che sono una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica.
1: E la cronaca ci porta in provincia di Savona, dove un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato in un Luna Park. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e, nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvarlo.
2: Il caldo estremo ha le ore contate. Arriva infatti la svolta che metterà fine, almeno per il momento, alla terza ondata di calore delle ultime settimane. Già da domenica ci sarà un graduale calo delle temperature che prima al nord e poi al centro-sud diminuiranno anche di 10 gradi entro la metà della prossima settimana, complice il passaggio sull'Italia di aria fresca proveniente dal nord Atlantico. Intanto un breve violento acquazzone si è abbattuto questa mattina prima dell'alba su Milano e provincia. Non si registrano danni particolari.
1: L'allarme per la pessima qualità dell'aria a New York e New Jersey minaccia la marcia di avvicinamento alla finale dei mondiali 2026 tra Spagna e Argentina. Il fumo denso provocato dagli incendi boschivi in Canada ha spinto le autorità locali a sconsigliare qualsiasi tipo di attività fisica all'aperto. Le condizioni ambientali nella zona dell'impianto di East Rutherford sono peggiorate drasticamente a causa delle particelle inquinanti, registrando valori fino a 7 volte superiori agli standard dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
2: Era l'ultima notizia, più tardi.
3: Almanacco.
4: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Venerdì 17 luglio 2026 è il 198esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:50 e tramonta alle 20:42. I santi del giorno sono Sant'Alessio e Beata Carlotta della Risurrezione. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 17 luglio del 1902 l'ingegnere Willis Haviland Carrier realizza il primo impianto di aria condizionata. Nel 1936 inizia la guerra civile spagnola, un drammatico conflitto che anticipa gli orrori della seconda guerra mondiale. Nel 1955 viene inaugurato ad Anaheim, nella periferia di Los Angeles, Disneyland, il primo parco di divertimenti costruito come una città immaginaria parallela al mondo reale. E nel 2014 il volo Malaysia Airlines 17 viene abbattuto al confine tra Ucraina e Russia, causando la morte di 298 persone. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 17 luglio del 1976, con la cerimonia di apertura, iniziano i 21esimi Giochi Olimpici. A Montreal 76 non partecipano i paesi africani per protestare contro l'apartheid in Sudafrica. Per l'occasione in Italia iniziano in TV le trasmissioni sperimentali di programmi a colori. E nel 1994 a Pasadena l'Italia perde la finale dei mondiali di calcio contro il Brasile per 3-2 ai calci di rigore, dopo lo 0-0 dei 90 minuti regolamentari e dei supplementari. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 17 luglio del 1965 Jimmy Fontana è primo in classifica con Il Mondo. Nel 2001 Raff è in cima alle classifiche con Infinito. E nel 2016 Alessandra Amoroso lancia il singolo Vivere a colori. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Milva, nata a Goro il 17 luglio 1939 e scomparsa a Milano il 23 aprile 2021. Nota in patria come Milva la Rossa, con la sua carriera di cantante e attrice teatrale teatrale annoverata tra le più apprezzate artiste a livello internazionale, l'unica ad aver ricevuto le massime onorificenze di Italia, Francia e Germania. Compie oggi 74 anni David Hasselhoff, attore, produttore cinematografico, cantante e personaggio televisivo. Trova in TV la vera fama grazie a due serie storiche, Supercar e Baywatch. Spegne 72 candeline l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 17 luglio 1928 di Giovanni Giolitti. Insigne figura di statista, la lunga permanenza in qualità di capo del governo e le radicali riforme promosse ne fecero un assoluto protagonista della storia d'Italia di inizio Novecento. Nel 1959 ci lasciava invece Billie Holiday, per molti è stata la maggior vocalista che il jazz abbia conosciuto. E nel 2019 ci lasciava il papà di Montalbano, Andrea Camilleri, scrittore, sceneggiatore, regista e drammaturgo italiano. E il proverbio del giorno è: chi non cura la sua magione è uomo senza ragione.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Casa di quartiere Frassinetti, sala Tulipano, via Andreini, 18 quartiere San Donato, in locale climatizzato. Sabato pomeriggio dalle 14.15 alle 17.45 si balla con Ciro. Sala Tulipano, 051 51 17 87. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere Il Parco, qui a Bologna in via Edgard Allan Po al numero 4. Il Parco risponde allo 051 56 74 05. Giovedì prossimo 20 e 30 con ingresso libero si balla con William Monti ed Eric Artioli. Circolo Arci Benassi, viale Cavina 4 Benassi Summer, 051 45 06 38 il telefono, ingresso riservato soci Arci. Il mercoledì sera serata di ballo di ogni genere e allegria con stuzzicheria insieme a Paolo Ombra. Venerdì sera 20 e 30 la tombola, il bar è aperto tutti i giorni. Si mangia all'Arci Benassi da martedì a domenica dalle 11.30 alle 14, il venerdì anche alla sera con possibilità da sporto. Si possono vedere tutte le partite di calcio su schermo gigante, sala biliardi aperta tutti i giorni, mercoledì pomeriggio c'è l'ufficio di Sugar Viaggi per programmare il vostro turismo e venerdì pomeriggio all'Arci Benassi servizio gratuito, servizio infermieristico, prova della pressione arteriosa. Prosegue la festa dell'unità, Granarolo dell'Emilia, area adiacente al municipio, ancora oggi, domani e domenica, 17, 18, 19 luglio, informazioni e prenotazioni solo WhatsApp al 353 49 52 361. Il ristorante che apre la sera con menù tradizionale, ci sono sempre le crescentine farcite da asporto, alle 18.30 apre sempre il bar Luigi Latini e poi ci sono gli spettacoli questa sera alle ore 21, Vasco tributo cover band con i Rewind. Veniamo a sabato alle ore 20 spazio bimbi, questo lo troviamo anche domenica, trucca bimbi con Niki, alle ore 21 sabato sera Abba Mon Amore, poi veniamo a domenica 19.30 iniziativa politica Generazione Uguaglianza, idee politiche femministe per il cambiamento e alle ore 21 per gli spettacoli Cicutas Band. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 al Riale di Zola Predosa, per tutta estate i tornei di Burraco e fino a settembre tutti i giovedì sera si balla all'aperto nel parco del centro Falcone di Riale, balli di gruppo e coppia, serate condotte da Giulia con ospiti diversi ogni settimana. Con gli amici del Falcone poi si possono fare anche dei viaggi meravigliosi. Falcone di Riale 051 61 66 140. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savene, il bar è sempre aperto, le attività non mancano. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. 051 45 12 00. In Sala Paradiso lunedì sera il burraco, la tombola la domenica pomeriggio per tutta estate. E fino alla fine di agosto il martedì sera si balla nel cortile esterno dell'Arci San Lazzaro. Il prossimo martedì sera con Stefano Linari, ingresso gratuito con tessera Arci, in caso di maltempo si balla in Sala Paradiso. Stesse modalità, si ballerà anche giovedì 6 agosto, balli di gruppo Rock e Boogie con Jerry TNT. Sala Cometa, Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi, si balla nel bel giardino estivo della Cometa con l'orchestra di Giacomo Zanna sabato sera dalle 21 in poi. Il prossimo mercoledì sera alla Cometa di Sasso Marconi l'orchestra Silvano Mauro canta Luciana Iuduri. Prenotazioni da Angelo al 393 292 32 58, Rosanna per la Cometa 393 807 95 08. In caso di maltempo si balla all'interno, locale climatizzato. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino. Radio San Luchino è promotore ufficiale DECO per la fiducia e riconoscimento del Comune di Bologna dal

0: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
1: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della

0: casa. Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
2: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
1: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
2: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
1: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.

Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi.

0: Sera, Fagiolino e Sganapino vi aspettano con imperdibili spettacoli in Piazza Maggiore. Cercali su Viva Ticket e su burattiniabologna.it.
1: Hai la manfata!
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: Entrare nella vasca è diventato difficile?
5: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
4: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
5: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
4: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
5: Chiama ora allo 051 35 12 346.
4: Ripeto, 051 35 12 346.

0: Eccoci qua con le ricette di Giuliano direttamente dallo 051 84 16 08 ristorante Hotel L'Oasi di Sasso Marconi. Giuliano, buongiorno.
1: Buongiorno Bruna, buongiorno a tutti quanti voi. Allora, siamo pronti, l'acqua bolle, mettiamo a bollire intanto un chilo di patate rosse, quelle belle con la buccia, però bisogna pulirle molto bene prima di bollirle.
0: Certo.
1: A tre quarti di cottura li togliamo, facciamo raffreddare perché se no bruciano eccetera, e poi andiamo a svuotarle. Mettiamo la nostra polpa all'interno di una ciotola, aggiungendo sempre un po' dei rametti di prezzemolo tagliate fine, della scamorza, un po' di parmigiano e della salsiccia presaltata prima, briciolata, saltata in una padellina, e la mettiamo assieme. Poi tutto questo composto lo mettiamo all'interno delle nostre patate, uno vicino all'altra, una spolveratina sopra di prezzemolo fresco ancora e parmigiano, e andiamo a infornare. Ma assieme a che cosa andiamo a infornare questo piattino, che è un primo, un secondo, un contorno, è un tutto, è una delizia? Assieme a un bel branzino sfilettato. Se volete sfilettare bene i branzini, che non vi rimane le lische eccetera, che i bordi purtroppo hanno sempre quelle lische piccolissime che sono fastidiose, noi dalla testa andiamo con un coltello fine a togliere la prima parte, la prima metà. Giriamo il nostro pesce sempre dalla testa, tagliando vicino alla testa e tenendolo fermo, corriamo verso la fine, verso la coda, cioè non dalla coda verso la testa, ma dalla testa verso la coda. Togliamo i bordini un attimino, poi lo stendiamo in una bella pirofilina. In questa pirofila cosa andiamo a mettere? Un po' di cipolla tagliata finemente, dei pomodorini facchini, e andiamo a sfumare con un po' di vino bianco. Sfumato tutto questo, aggiungiamo un po' di olio.
0: Mi sembra di vederti, ti ho davanti agli occhi a fare quel lavoro qua.
1: aggiungiamo delle olive taggiasche. Questo è un secondo veramente molto buono, delicato, che abbinato alle nostre patate che abbiamo fatto prima, direi che abbiamo una cosa veramente bella.
0: Poi oggi è venerdì, il pesce ci sta, oggi è venerdì.
1: Oggi sì, venerdì, un branzino molto due persone, un branzino sui 500 grammi, l'ideale, hai capito, con metà per uno e via, ed è una cosa molto bella. Ieri sono arrivati i branzini del pomeriggio, ieri sera una signora è venuta a cena qui, ma Giuliano, mi faresti un bel branzino? Così allora io ho scritto la ricetta, perché lei me l'ha chiesta.
0: Hai fatto proprio bene.
1: Perché io accontento anche i nostri clienti che arrivano, che mi fanno delle domande un po' diverse, capito, fuori dal nostro menù.
0: Scusa, ci sono le materie prime, tu poi sei bravo, fai presto a organizzarti.
1: E allora l'ho visto molto appetitoso, ho visto la signora molto soddisfatta, e dico, alla mia età, se riusciamo a soddisfare le signore, ben venga.
0: Alla nostra età, io sono ancora qui. Ah, chiaro mio, quel lontano 1985, quando vi incontrai per la prima volta, mamma mia.
1: Giù da San Luca, che te accompagnai su, ti ricordi?
0: Nevicava, che Dio la mandava, avevo preso bene subito. Il 2 di gennaio per la Befana venne una nevicata, andava su Giuliano, perché cosa avevi, Giuliano? La Citroen, cosa avevi?
1: No, avevo il BMW.
0: Ma c'era lì qualcosa, perché gli altri non salivano e tu salivi.
1: Sì. No, eravamo in pochi a riuscire a salire.
0: Esatto.
1: Castelli e Giovanna, credo.
0: Che bei tempi! Dai pure, siamo ancora qui, Giuliano!
1: Poi cerchiamo di rimanerci
0: ancora. Ah sì,
1: Io mi ricordo sempre la più bella voce della radio, che il grande Pia Castelli disse: sta arrivando la più bella voce della radio. Dico, loro corro a prenderla, visto meglio che vai piano con la neve che c'è.
0: Mamma mia, quanta neve!
1: E in effetti aveva ragione.
0: Ti ringrazio.
1: Complimenti.
0: Ho sempre avuto un feeling io col signor Franco, sempre.
1: Esatto, continuando nel tempo, hai capito?
0: E siamo ancora qua, caro Giuliano.
1: Speriamo di andare ancora avanti.
0: Speriamo. Senti, dopo il branzino cosa viene?
1: Abbiamo le nostre ricettine, hai capito, da fare, dobbiamo farle, hai capito? Perciò andiamo avanti. Come ricettina, cosa si potrebbe fare? Le belle pischette, quelle tagliate basse, strette, con un po' di crema sopra e messe a gratinare dentro il forno? benissimo, passa un po' di crema pasticcera, batta velocemente, sì, senza ammorbidire, senza farla troppo dura, perché mettere meno farina per fare la nostra crema, facciamo un po' di crema pasticcera, a parte prendiamo un po' di uva sultanina e un po' di mandorle tritate, copriamo le nostre pesche tagliate a metà aperte con un po' di zucchero e sopra mettiamo questi ingredienti, andiamo a cuocere, mettere dentro al forno, non assieme al branzino perché altrimenti prendono l'odore della cipolla del branzino, non del branzino ma della cipolla, noi mettiamo dopo mentre che mangiamo e andiamo a cuocere ed è un piatto favoloso. Se alla fine poi ci mettiamo un bel bicchierino di vino fatto bene, beh, questo non basta, ma anche un po' di rosé o un po' di lambruschino anche, così andiamo a combinare anche le cose, perché dice che col pesce è solo vino bianco, non è vero, provate con il lambrusco, specialmente un cacciucco o un vino o un pesce con salsa eccetera, andate a mettere un po' di lambrusco e quanto bevete di scioglie in bocca, vi pulisce veramente tutte le tossine.
0: Sono d'accordo,
1: sentite tutto quanto. Detto questo, è stato quasi un programma amatoriale questa mattina, c'è d'amore per le donne e per la cucina.
0: Ma hai fatto proprio bene. Senti un po', allora stasera il pesce c'è, tradizionale c'è, chi viene?
1: Siamo pronti.
0: Siete pronti?
1: Siamo pronti, questa sera siamo in pedana, domenica sera pure e domenica anche.
0: E domenica mezzogiorno, attenzione, mezzogiorno. Attenzione, aperto tutte le sere ma domenica solo a mezzogiorno.
1: Domenica sera facciamo festa.
0: Perfetto, allora senti, poi cominceremo a parlare anche di Ferragosto e poi i primi di agosto ci metteremo d'accordo se tu potrai raggiungere i nostri studi, parleremo meglio anche del menù e di tutto il resto,
1: certo.
0: Per il momento ricordiamo che l'hotel, il ristorante L'Oasi a Sasso Marconi, in via?
1: È sempre lì dove c'è la rotonda.
0: Dove c'è la rotonda, dove tanti anni fa c'era l'uscita dell'autostrada. Esatto, siete sempre lì, abbiamo detto. Esatto, allora aperti tu.
1: Ma vi siete spostati, noi no.
0: No, sono spostata all'uscita e l'entrata dell'autostrada, ma voi no. Ragazzi, allora sempre aperti tutte le sere fino a Ferragosto e la domenica a mezzogiorno. Ecco, soprattutto per la domenica è meglio prenotare 051 84 16 08. Chiamate Giuliano anche se volete qualche delucidazione in merito alle ricette che ci racconta.
1: Ieri mi hanno chiamato per sapere per la papaya, il mango, eccetera, cosa serviva per fare.
0: È bello, molto bello.
1: Io sono qua pronto.
0: Pronto, prontissimo. Giuliano, allora lunedì più o meno lo stesso orario, vero?
1: D'accordo.
0: Buon fine settimana e a presto a tutti.
1: Grazie.
0: Un abbraccio Giuliano.
1: Un abbraccio a tutti.
0: Ciao.
2: Che profumino.
3: Le ricette di Giuliano.

0: stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui da mura non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
4: San Lucchino Notizie.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: In apertura la cronaca, un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e nonostante oltre due ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. Le indagini sono in corso.
5: È morta Alice, la bambina di 11 anni di Suisio, rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante. La famiglia ha deciso di donare gli organi. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio ai bagni Segesta sul lungomare di Sestri Levante. A dare l'allarme un altro bambino che si era accorto che Alice non si trovava volontariamente sott'acqua ma non riusciva più a riemergere. I suoi capelli erano rimasti incastrati nel bocchettone collegato al sistema di aspirazione della vasca. Il titolare dello stabilimento si era tuffato e utilizzando un paio di forbici era riuscito a tagliarli e a liberarla.
6: Nella tarda serata di ieri a Collegno, Torino, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile, la cui posizione ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. La vittima aveva 80 anni.
5: Dall'estero ancora attacchi USA contro Teheran dopo che Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto, 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione Donald Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte sul Kuwait, Bahrain e Qatar. E le tensioni nello stretto di Hormuz costano care, i prezzi di benzina e diesel alla pompa infatti sono tornati a salire e per gli spostamenti gli automobilisti italiani potranno arrivare a spendere in carburante quasi 1,5 miliardi in più di euro rispetto al 2025.
6: Il Parlamento giapponese ha approvato la revisione della legge sulla casa imperiale per contrastare la progressiva riduzione dei membri della famiglia, confermando la successione esclusivamente maschile. In un sondaggio favorevole all'allargamento, il 70% dei giapponesi. Due novità: riammessi i futuri discendenti maschi, celibi o over 15, di 11 linee dinastiche escluse dopo la guerra e il rango imperiale mantenuto per le principesse che sposano un cittadino comune. La tradizione fa risalire l'impero al 660 avanti Cristo senza interruzioni.
4: Il calcio: in chiusura il Napoli di Massimiliano Allegri arriverà oggi in Trentino alle 18 e ci sarà il primo allenamento a porte aperte. Per il 15° anno il club partenopeo prepara la prossima stagione in Val di Sole con il quartiere generale lo Sport Hotel Rosatti. Da questa mattina, nonostante l'ondata di maltempo, tantissimi tifosi azzurri hanno preso d'assalto i parcheggi per assicurarsi il miglior posto possibile per l'arrivo della squadra.
6: È tutto, a più tardi.
7: Le formazioni, ritorno intorno a mezzogiorno. Dopo l'ora esatta ritorniamo immediatamente in musica. Arrivano gli ABBA, cara Fernanda, per te, per Giorgina e per la carissima Patti. Mamma mia.
8: Sono le 11 e

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
2: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
3: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
4: Buona giornata con Radio San Lucchino.

0: Indimenticabile Ornella Vanonin, uomini, arrivano le notizie sulla viabilità, le ultimissime.
1: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. Per un precedente incidente sull'auto solo è chiusa al momento l'uscita di Melegnano verso Milano. Inevitabile di riflesso la formazione di code all'uscita di Binasco, sempre in direzione di Milano. Sulla stessa 1 code anche alla barriera di Milano Sud verso Bologna. Consuete a quest'ora le code sul tratto milanese della A4 tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est nei due sensi di marcia. E ancora la 4 interessata da forti temporali tra Cessalto e il bivio per la Porto Gruaro Conegliano, inevitabili dunque gli incolonnamenti. Traficata a Roma la via Flaminia da Labaro a Tor di Quinto verso il centro della città. Ci spostiamo sul nodo autostradale Salernitano, dove si viaggia a rilento rispettivamente tra San Mango Piemontese e Salerno in quest'ultima direzione e tra Baronissi e Fratte sempre verso Salerno. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Pietro, è il tuo momento. Ti auguro un bellissimo fine settimana e sempre grazie.

0: sono il naturopata dottor Lanza di Aloe Ghignone. Vi voglio parlare di benessere con il succo puro di Aloe Arborescens, potentissimo antinfiammatorio naturale. Lo potete ricevere comodamente a casa vostra contattando il numero 011 187 69077. L'Aloe Arborescens, essendo un succo antinfiammatorio molto molto versatile, ha un'azione ad ampissimo spettro. Ciò significa che ristabilisce e ordina il sistema immunitario disinfiammando completamente l'organismo. Con due bottiglie alla settimana di Aloe Arborescens, anche chi ha queste infiammazioni molto cronicizzate sta molto meglio. Stiamo parlando ovviamente di un integratore alimentare, per cui aveste una somministrazione di farmaci, continuate il farmaco, ma non dimenticate mai di avere in frigo le vostre due bottiglie settimanali di succo puro di Aloe Arborescens Ghignone. Non abbiate paura di assumerla, proprio perché disinfiamma tantissimo e disintossica. Se noi prendiamo tante medicine, a maggior ragione, più medicine assumete, più Aloe Arborescens fareste bene ad assumere. Questo tipo di Aloe Arborescens aiuta anche a ottimizzare la digestione. Contattateci tranquillamente, noi tra l'altro vi daremo sempre consulenze continuative allo 011 187 69 077. I primi benefici si ottengono nell'arco di 6-8 settimane, è lì che l'aloe diventa performante. Con le prime tre bottiglie cominciamo una profonda disintossicazione, dopodiché nel lungo termine diventa performante e lì diventa poi meravigliosa. Rilassa il sistema centrale nervoso, disintossica, dormiamo meglio e viviamo una miglior qualità della vita. 011 187 69 077.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
4: Scalabalame, eccomi qua, 11 quasi 31 minuti primi.

0: Dopo alcuni tentativi andati a vuoto, ce l'ho fatta per con la testatura. Manuel, ci sei?
1: Ma certo.
0: Ma sei sempre occupato con quel telefono. Ma chi ti cerca? Chi ti cerca?
1: Cara mia.
0: Allora, come state? Ma non c'è male. Siamo qui in pedana con un'umidità. Oggi un'umidità che la percentuale sarà il 1000 per 1000. Comunque avanti pure.
1: Effettivamente.
0: Guarda.
1: Ma partiamo.
0: Avanti e non ci pensiamo. Allora.
1: Allora, ci siamo weekend in arrivo, sì? Ma all'Arte San Lazzaro weekend non weekend, attività ci sono tutti i giorni.
0: Certo.
1: Tutti i giorni attività per tutte le età. Dentro al Circolo Arti San Lazzaro, via Bellaria 7, a San Lazzaro di Savena, provincia di Bologna, autobus 90 dal centro città, oppure uscita 12 della tangenziale appunto di Bologna. Vi aspettiamo e rispondiamo allo 051 45 12 00. Le nostre attività sono tante, partiamo dal ballo, si balla tutti i martedì sera dalle 20.30 alle 23.30 all'aperto. Se piove andiamo al chiuso, alla Sala Paradiso, quindi non c'è problema. E vi aspettiamo martedì 21 luglio con Stefano Linari, martedì 28 luglio con Roberto Gamberini,
0: sì?
1: La musica a 360 gradi.
0: Perfetto.
1: Un giovedì lo faremo dedicato ai balli di gruppo e Boogie Boogie ed è il 6 di agosto,
0: sì?
1: E saremo in compagnia di Jerry dei TNT.
0: Esatto.
1: Poi vi ricordo che siamo già pronti o in attività, insomma, per il 15 agosto, la festa del circolo, sabato 15 agosto, dalle 17.30 alle 19.30 all'Arte San Lazzaro, come ogni anno, polenta, ragù e vino per tutti i presenti, basta essere lì, noi ve lo offriamo a tutti. E poi il ballo alle ore 20.30 con Nicolo Querce e Carlotta Marchesini, a ingresso gratuito, la sera di Ferragosto. Non si prenota il tavolo per Ferragosto, non si prenota il tavolo in ogni serata danzante di quest'estate,
0: certo,
1: all'Arti San Lazzaro. E poi vi ricordo la lotteria di Ferragosto, già i biglietti in vendita al bar del circolo, 35 premi in palio, i biglietti li trovate lì tutti i giorni, perché voi sapete, il bar è aperto tutti i giorni dalla mattina alla sera, potete giocare a bocce, biliardo e a carte e anche acquistare i biglietti della lotteria di Ferragosto. 5 euro 7 biglietti.
0: Un caffettino, un cappuccino, un gelatino, perché no?
1: Se non siete lì il 15 agosto all'estrazione, noi i numeri li teniamo esposti, i numeri estratti, fino a fine anno, quindi io posso prendere i numeri e andare dove voglio e poi venire a vedere se ho vinto.
0: Perfetto.
1: O meglio così non si
0: appunto
1: può, la festa di Ferragosto. Al di là di questo, tutti i lunedì sera giochiamo a Burraco alle ore 20.30, ovviamente in locale climatizzato, e tutte le domeniche pomeriggio alle ore 15 giochiamo a tombola per tutta l'estate. Abbiamo anche il nostro self-service, non dimentichiamolo, artisanlazzarosel.it, menù che cambia quotidianamente, tutti i giorni a mezzogiorno fino alle 14.30, la sera dal martedì alla domenica, dalle 18 alle 21.30, 21.45, occhio che dal 28 di luglio,
0: certo,
1: fino al 9 di agosto siamo chiusi per ferie come self-service.
0: Benissimo.
1: Trovate sempre il bar aperto, comunque con tavola fredda e quant'altro, le attività ci sono, il circolo è aperto, chiude il self-service dal 28 luglio al 9 di agosto.
0: Vuoi dare un po' di ferie a queste allora
1: sono sempre lì, bene,
0: in cucina con sto caldo, dai pure.
1: Esatto, quindi vi aspettiamo, queste sono le nostre attività, 051 45 12 00, attività anche per adolescenti, attività di canyoning e trekking, insomma sale per compleanni, maxi schermo per i mondiali, ne abbiamo per tutti i gusti. Il bar è climatizzato o più di così, vi aspettiamo.
0: È vero, si sta bene.
1: Bocciofila climatizzata, più di così non possiamo fare.
0: No, assolutamente.
1: Quindi vi aspettiamo, braccia aperte all'Arti San Lazzaro, non mancate di venire a trovarci.
0: Perfetto, vero? Allora, grazie di questa telefonata, ti auguro un bellissimo fine settimana e a lunedì, Giovanotto.
1: Ovvio, non mancheremo.
0: Ciao caro.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Estate alla grande con Radio San Luchino.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
2: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: E dopo i nostri consigli da seguire sempre, sottolineo sempre con la massima attenzione, ritorniamo in musica. Mirko, ecco Matteo Bensi con La terra più bella del mondo.

Talita Ferrarese nel brano Ho trovato il paradiso. Arriviamo alla pubblicità e successivamente all'appuntamento con l'informazione, soddisfando la richiesta dell'amico Franco Federica Cocco. Un bacio e una rosa. Buon fine settimana, caro Franco, anche a te, a lunedì.

0: che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60 53 536. Due Cavalli, sapore di casa.
1: Due Cavalli, sapore di casa.
2: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
4: San Luchino Notizie.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Savonese il 15 luglio. La piccola è morta la scorsa notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente.
5: Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e per il ragazzo non c'è stato nulla da fare nonostante due ore di tentata rianimazione. Le indagini sono in corso, ma secondo una prima ricostruzione il quindicenne stava giocando scalzo con un calciometro. Si ipotizza sia stato investito da una forte scarica elettrica dopo un contatto con una parte della struttura. Poco prima dell'episodio sulla zona c'era stato un acquazzone.
6: Un ottantenne è stato accoltellato dopo una lite stradale a Collegno, Torino. L'anziano a piedi avrebbe tardato a liberare la carreggiata dopo che un automobilista gli aveva chiesto strada suonando il clacson. È partita una discussione e l'uomo al volante è sceso e ha coltellato l'ottantenne. È fuggito, ma successivamente è stato rintracciato dai carabinieri di Rivoli.
5: Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di emergenza di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare, oggi sono 19. Sardegna sulla graticola, in particolare 46 gradi nel Nuorese. E nelle ultime 36 ore si registra anche un boom di consumi di energia.
6: Ora gli esteri, ancora attacchi statunitensi contro Teheran, che dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bale Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione stazione e un aeroporto. 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione, Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte su Kuwait, Bahrain e Qatar.
5: Salgono ancora i prezzi dei carburanti, con la benzina che in autostrada sfonda il tetto di 2 euro al litro. In base ai dati rilevati oggi dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,921 euro al litro per la benzina e 2,059 euro al litro per il gasolio. Un incremento di circa 0,01 euro per la benzina e 0,02 per il gasolio. Sulle autostrade si sfonda invece il tetto dei 2 euro. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,010 euro per la benzina e di 2,134 euro per il gasolio.
6: Ed è tutto, a più tardi.
7: Previsioni del tempo.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.

0: Sono le 12 e 5 minuti.
1: Ma cara Flavia, grazie, buon fine settimana anche a te, buon fine settimana anche a Davide e Cristiana, un abbraccio forte forte. Edmondo Comandini, che mambo?

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
3: Radio San Luchino, l'estate, passala con noi.
4: Davide Montali con le sue canzoni parlano d'amore, ci accompagna alle ultime sulla viabilità.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Buongiorno, ben trovati sul tratto urbano milanese della A4, code tra Piero e Milano Est verso Brescia e Venezia, sulla A21 Torino Piacenza Brescia, code per incidente tra Manerbio e Ponte Vico Robecco in direzione di Piacenza. Ancora nel bresciano, incolonnamenti e traffico congestionato sulla statale 45 bis Gardesano Occidentale tra Salò e Toscolano Maderno nelle due direzioni. Si tratta di lavori. Torniamo in A4 sulla Milano Venezia, rallentamenti con code per incidente tra Brescia Ovest e Desenzano verso Venezia. Ci sono difficoltà anche nel tratto veneto dell'autostrada 4, un incidente provoca la chiusura del bivio di collegamento tra l'autostrada 13 Bologna-Padova e la 4 Milano-Venezia. Per chi proviene da Bologna e deve entrare in A4 verso Venezia, inevitabili le ripercussioni. In A4 ci sono incolonnamenti tra Grisignano e Padova Ovest verso Venezia, in A13 le code partono da Padova Sud. Molto intenso il traffico nel nodo autostradale di Bologna, sulla A14 Adriatica in colonnamenti a tratti da Borgo Panigale a Imola in direzione di Ancona. Intenso il traffico anche nel nodo di Firenze in A1 in colonnamenti a partire da Firenze Sud fino al bivio per l'A1 direttissima variante di Valico. Decisamente lunghi tempi di percorrenza per questo tratto. Sulla 11 Firenze Mare, attenzione, 4 km di coda tra Pistoia, Chiesino, Zanese in direzione Pisa. Si tratta di un incidente. In Umbria sul raccordo Perugia-Bettolle, lunghe code per lavori tra le uscite di Madonna Alte di San Faustino nelle due direzioni. In Campania sulla Caserta Salerno, code da Mercato San Severino al bivio di immissione per la 2 del Mediterraneo. A Catania, in tangenziale, incolonnamenti tra Gravina e Catania Est in direzione di Messina. Queste le notizie più importanti al momento. Grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Irene con amore vero, romana, soddisfa con molto piacere la tua richiesta. Andiamo con Irene.

0: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
1: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione.

0: tua casa.
1: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
2: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
3: Entrare nella vasca è diventato difficile?
4: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
3: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
4: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
3: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
4: Chiama ora allo 051 35 12 346.
3: Ripeto, 051 35 12 346.

0: San Luchino Estate, un tuffo nella bella musica.
1: Buon fine settimana, cara Elvira, ti faccio tanti auguroni per tutto, soprattutto per la tua salute. Barbara Strollo, come richiesto, dipendesse da me.

0: Divertimondo, appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Casa di quartiere Frassinetti, sala Tulipano, via Andrini, 18 quartiere San Donato, in locale climatizzato. Sabato pomeriggio dalle 14.15 alle 17.45 si balla con Ciro. Sala Tulipano, 051 51 17 87. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere Il Parco, qui a Bologna in via Edgard Allan Poe al numero 4. Il Parco risponde allo 051 56 74 05. Giovedì prossimo 20:30 con ingresso libero si balla con William Monti ed Eric Artioli. Circolo Arci Benassi, viale Cavina 4 Benassi, Summer, 051 45 06 38 telefono, ingresso riservato soci Arci. Il mercoledì sera serata di ballo di ogni genere e allegria con stuzzicheria insieme a Paolo Ombra. Venerdì sera 20:30 la tombola, il bar è aperto tutti i giorni. Si mangia all'Arci Benassi da martedì a domenica dalle 11:30 alle 14, il venerdì anche alla sera con possibilità da sport. Si possono vedere tutte le partite di calcio su schermo gigante, sala biliardi aperta tutti i giorni. Mercoledì pomeriggio c'è l'ufficio di Sugar Viaggi per programmare il vostro turismo e venerdì pomeriggio all'Arci Benassi servizio gratuito, servizio infermieristico, prova della pressione arteriosa. Prosegue la festa dell'unità a Granarolo dell'Emilia, area adiacente al municipio, ancora oggi, domani e domenica, 17, 18, 19 luglio. Informazioni e prenotazioni solo WhatsApp al 353 49 52 361. Il ristorante che apre la sera con menù tradizionale, ci sono sempre le crescentine farcite da asporto, alle 18:30 apre sempre il bar Luigi Latini e poi ci sono gli spettacoli questa sera alle ore 21, Vasco tributo cover band con i Rewind. Veniamo a sabato alle ore 20 spazio bimbi, questo lo troviamo anche domenica, trucca bimbi con Niki, alle ore 21 sabato sera Abba Mon Amore, poi veniamo a domenica 19:30 iniziativa politica Generazione Uguaglianza, idee politiche femministe per il cambiamento e alle ore 21 per gli spettacoli Cicutas Band. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosa, alle 4 al Riale di Zola Predosa, per tutta estate i tornei di Burraco e fino a settembre tutti i giovedì sera si balla all'aperto nel parco del Centro Falcone di Riale, balli di gruppo e coppia, serate condotte da Giulia con ospiti diversi ogni settimana. Con gli amici del Falcone poi si possono fare anche dei viaggi meravigliosi. Falcone di Riale 051 61 66 140. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. 051 45 12 00. In Sala Paradiso lunedì sera il burraco, la tombola la domenica pomeriggio per tutta estate. E fino alla fine di agosto il martedì sera si balla nel cortile esterno dell'Arci San Lazzaro. Il prossimo martedì sera con Stefano Linari, ingresso gratuito con tessera Arci, in caso di maltempo si balla in Sala Paradiso. Stesse modalità si ballerà anche giovedì 6 agosto, balli di gruppo Rock e Boogie con Jerry TNT. Sala Cometa, Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi, si balla nel bel giardino estivo della Cometa con l'orchestra di Giacomo Zanna sabato sera dalle 21 in poi. Il prossimo mercoledì sera alla Cometa di Sasso Marconi l'orchestra Silvano Mauro canta Luciana Iuduri. Prenotazioni da Angelo al 393-292-3258. Rosanna per la Cometa 393-807-9508. In caso di maltempo si balla all'interno, locale climatizzato. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

San Luchino. E così anche quest'oggi è Toti De, il filuzziere Toti De, da questo momento e fino alle ore 13. Ci salutiamo qui, grazie per questa bellissima settimana trascorsa insieme. E allora, che dire, buon sabato, miglior domenica, e a lunedì mattina alle 8 vi aspetto. Grazie.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338. Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
2: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
1: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
2: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
1: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
3: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
4: San Luchino Notizie.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. Durante il discorso rivolto alla nazione, Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. La Cina, ha detto il tycoon, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Trump ha poi aggiunto che l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico, perché ha affermato non volevano che vincessi.
5: Un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. Le indagini sono in corso, ma secondo una prima ricostruzione il 15enne stava giocando scalzo con un calciometro e si ipotizza sia stato investito da una forte scarica elettrica dopo un contatto con una parte della struttura. Poco prima dell'episodio sulla zona c'era stato un acquazzone.
6: E non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Savonese il 15 luglio. La piccola è morta la scorsa notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente.
5: Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Nato a Milano nel 1935, aveva mosso i primi passi nel calcio professionistico nel Milan come centrocampista a metà anni 50. Poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spalla e Verbania, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 1973. Da lì via l'avventura in panchina.
6: E una tragedia colpisce anche la famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia e CT ad interim della Nazionale Maggiore. Nelle scorse ore, all'età di 30 anni, si è spenta la figlia del tecnico Valentina, affetta dalla nascita da una forma grave di tetraparesi spastica, lo riporta il Corriere dello Sport.
5: Ora il tennis, Matteo Arnaldi cede dopo una lotta di quasi 4 ore con Damir Zumur, finisce 7-6, 6-7, 7-6. Una partita per lunghi tratti di altissimo livello, con l'azzurro che paga qualche errore di troppo nel tie-break decisivo. Intanto si apprende che lo spagnolo Carlos Alcaraz potrebbe rientrare sul circuito ATP nel Master 1000 di Cincinnati, tornando così a battagliare con Jannik Sinner e con il tedesco Alexander Zverev per il numero 1 della classifica mondiale. Al momento l'iberico è numero 3 ATP, ma in Ohio potrebbe presentarsi di nuovo da numero 2.
6: Ed è tutto, a più tardi.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Lucchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Buongiorno, bentrovati sul tratto urbano milanese della A4, code tra Piero e Milano Est verso Brescia e Venezia, sulla A21 Torino Piacenza Brescia, code per incidente tra Manerbio e Ponte Vico Robecco in direzione di Piacenza. Ancora nel bresciano, incolonnamenti e traffico congestionato sulla statale 45 bis Gardesano Occidentale tra Salò e Toscolano Maderno nelle due direzioni. Si tratta di lavori. Torniamo in A4 sulla Milano Venezia, rallentamenti con code per incidente tra Brescia Ovest e Desenzano verso Venezia. Ci sono difficoltà anche nel tratto veneto dell'autostrada 4, un incidente provoca la chiusura del bivio di collegamento tra l'autostrada 13 Bologna-Padova e la 4 Milano-Venezia. Per chi proviene da Bologna deve entrare in A4 verso Venezia. Inevitabili le ripercussioni, in A4 ci sono incolonnamenti tra Grisignano e Padova Ovest verso Venezia, in A13 le code partono da Padova Sud. Molto intenso il traffico nel nodo autostradale di Bologna, sulla A14 Adriatica incolonnamenti a tratti da Borgo Panigale a Imola in direzione di Ancona. Intenso il traffico anche nel nodo di Firenze, in A1 incolonnamenti a partire da Firenze Sud fino al bivio per la 1 direttissima variante di Valico. Decisamente lunghi tempi di percorrenza per questo tratto. Sulla 11 Firenze Mare, attenzione, 4 km di coda tra Pistoia, Chiesina, Ozzanese in direzione Pisa, si tratta di un incidente. In Umbria sul raccordo Perugia-Bettolle, lunghe code per lavori tra le uscite di Madonna Alte di San Faustino nelle due direzioni. In Campania sulla Caserta Salerno, code da Mercato San Severino al bivio di immissione per la 2 del Mediterraneo. A Catania in tangenziale incolonnamenti tra Gravina e Catania Est in direzione di Messina. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Un sans vreghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
5: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
6: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
7: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa di

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa

0: Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Isola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Super Trailers.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Super Trailers.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
1: Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
4: Lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è disponibile anche nel periodo estivo tramite contatto telefonico allo 051 55 56 49. La sede è a Bologna in Viale Silvani 1, a Porta San Felice. Problemi riguardo a successioni, testamenti e donazioni, questioni fiscali e condominiali possono essere risolti con una semplice telefonata. L'avvocato Mario D'Arezzo è a vostra disposizione tramite lo 051 55 56 49.

0: Questo programma vi è offerto da...
1: Entrare nella vasca è diventato difficile?
2: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
1: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
2: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
1: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
2: Chiama ora allo 051 35 12 346.
1: Ripeto, 051 35 12 346.
3: Buon pomeriggio con Radio San Luchino.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le

0: cedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
1: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
0: Certo Nicola, per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
1: Quali vantaggi offre Sogni d'Oro?
0: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
1: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'Oro.
0: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
1: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
0: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio, dalle 16 alle 19. Martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10, 13 e 16, 19. Mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino, dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
1: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'Oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'Oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio, che salutiamo.
0: Ciao Nicola.
1: Compro oro, Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: ho bella testa. Le mica vaga a misurare la pressione. Adesso vaghi in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: San Luchino Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Caso Mario Loggero in apertura. Il 72enne gioielliere colpevole dell'omicidio dei due ladri che lo avevano rapinato è diretto al carcere di Bollate per costituirsi dopo la firma dell'ordine di carcerazione. È condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione. Parallelamente al percorso giudiziario, la vicenda ha assunto contorni politici. Il ministro della giustizia Nordio ha avviato l'istruttoria sulla richiesta di grazia, mentre il vicepremier Matteo Salvini non ha escluso una futura candidatura del gioielliere. Depositata dalla moglie di Loggero la domanda di grazia.
1: È durata poche ore la caccia all'uomo per l'omicidio di Vito Petrigno, il rappresentante di calzature di 69 anni ucciso a coltellate nella cantina del suo palazzo alla periferia di Palermo mentre si trovava con la moglie. La polizia ha arrestato un ragazzo di 23 anni rintracciato a circa 500 metri da dove si è consumato il delitto. Indagini in corso per stabilire il movente e l'esatta dinamica del delitto.
2: Non ce l'ha fatta l'uomo di 83 anni investito ieri a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli. L'anziano è deceduto nella notte in ospedale. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, nella mattinata di ieri Schettino stava camminando insieme alla moglie in corso Garibaldi. Mentre i due coniugi attraversavano la strada, l'83enne è stato investito da uno scooter condotto da un ragazzo di 22 anni, lievemente ferito anch'egli nell'impatto. La moglie di Schettino invece è stata soltanto sfiorata dal mezzo a due ruote.
1: Una 17enne italiana è stata arrestata dalla polizia in provincia di Pavia con l'accusa di partecipazione e associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, secondo l'accusa, aveva scaricato e conservato sul proprio dispositivo anche un manuale per la realizzazione di una cintura esplosiva e nelle chat con altri utenti riconducibili agli ambienti jihadisti avrebbe espresso la propria volontà di martirio in nome di Allah. Per lei l'accusa è quella di partecipazione e associazione con finalità di terrorismo internazionale.
2: Andiamo all'estero. Andy Burnham è il nuovo leader del partito laburista britannico. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, è stato proclamato alla guida del Labour dopo le dimissioni di Keir Starmer annunciate lo scorso giugno. Burnham è stato scelto senza rivali, forte del sostegno unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati al partito. In assenza di altri candidati non è stato necessario il voto degli iscritti. Con l'elezione alla guida del Labour, Burnham diventerà automaticamente anche primo ministro della Gran Bretagna.
1: Calcio, la finale dei mondiali non è ancora cominciata, ma ci sono discussioni per alcune scelte della FIFA. Per la prima volta nella storia della competizione, anche la conferenza stampa che si terrà alla vigilia della partita più importante al mondo sarà a pagamento. I tifosi potranno partecipare, ovviamente acquistando un biglietto, per ascoltare De La Fuente e Scaloni, che dialogheranno con i giornalisti accreditati, gli unici autorizzati a fare domande ai due commissari tecnici. 70 euro il prezzo del biglietto.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti. Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231 844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto a Bologna.

0: biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Entrare nella vasca è diventato difficile?
2: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
1: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
2: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
1: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
2: Chiama ora allo 051 35 12 346.
1: Ripeto, 051 35 12 346.
3: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il

dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.

0: Questo programma è stato offerto da...
1: Entrare nella vasca è diventato difficile?
2: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
1: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
2: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
1: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
2: Chiama ora allo 051 35 12 346.
1: Ripeto, 051 35 12 346.
3: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
4: E un son sbreghe l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
5: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
6: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
7: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
8: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
9: San Luchino Notizie.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: La moglie di Mario Ruggero, il gioielliere di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina avvenuta nel 2021 nel Cuneese, ha presentato domanda di grazia e un'istanza di differimento dell'esecuzione della pena. L'istanza di differimento punta a sospendere temporaneamente l'esecuzione della pena, mentre la domanda di grazia seguirà l'iter previsto dall'ordinamento e sarà valutata secondo la procedura stabilita dalla legge.
10: Il cadavere di un uomo morto accoltellato è stato trovato all'ingresso di un palazzo a Modena. L'uomo ucciso aveva 45 anni e viveva in un altro stabile nei paraggi. In passato aveva lavorato come giardiniere tra i residenti nel condominio teatro dell'omicidio. Ascoltata una donna con cui la vittima avrebbe avuto una relazione. L'arma del delitto è stata trovata in un cestino dei rifiuti.
11: È stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano Leonardo Bove, 16 anni, tra i feriti più gravi del rogo di Crammontana e tra gli ultimi ad arrivare al nosocomio milanese perché a lungo non in condizione di essere trasportato. Nato a Milano, studente del liceo Virgilio e grande appassionato di calcio, Bove era stato ricoverato nell'ospedale di Zurigo prima di arrivare al Niguarda 6 mesi fa.
10: Si diceva pronta al martirio per Allah e scambiava informazioni su come fabbricare cinture esplosive su 4 gruppi di ispirazione jihadista. La polizia ha arrestato una 17enne italiana residente nel Pavese per partecipazione e associazione con finalità di terrorismo internazionale. È in comunità. Secondo gli inquirenti, la giovane si era molto radicalizzata ed era imminente il suo passaggio all'azione violenta. Sui suoi device, materiale di propaganda e manuali e anche chat con coetanei ritenuti appartenenti all'ISIS.
11: Il Partito Laburista britannico ha designato oggi, senza sorprese, come suo nuovo leader Andy Burnham, deputato 56enne, ex sindaco di Manchester ed ex ministro. In assenza di concorrenti, non sarà necessario sottoporre il suo nome al voto degli iscritti al Labour. Passaggio di consegne alla guida del governo con l'uscente Starmer, che si è dimesso a giugno, lunedì, a Downing Street. E Burnham ha ringraziato: «Ho riportato il Labour a poter cambiare la vita delle persone. Sono pronto. Restituiremo loro la speranza».
10: In chiusura la Formula 1, Max Verstappen chiude al comando la prima sessione di prove libere a Spa. La sua Red Bull, che ha convinto anche sul passo gara, ha girato in 1:47.070. Poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Chiude sesto il leader del campionato Antonelli con la Mercedes. Qualche problema nel finale per la McLaren di Piastri. Si riparte con la FP2 alle 17.
11: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Sono il naturopata dottor Lanza di Aloe Ghignone. Vi voglio parlare di benessere con il succo puro di Aloe Arborations, potentissimo antinfiammatorio naturale. Lo potete ricevere comodamente a casa vostra contattando il numero 011 187 69077. L'Aloe Arborations, essendo un succo antinfiammatorio molto molto versatile, ha un'azione ad ampissimo spettro. Ciò significa che ristabilisce e ordina il sistema immunitario disinfiammando completamente l'organismo. Con due bottiglie alla settimana di Aloe Arborations, anche chi ha queste infiammazioni molto cronicizzate sta molto meglio. Stiamo parlando ovviamente di un integratore alimentare, per cui aveste una somministrazione di farmaci, continuate il farmaco, ma non dimenticate mai di avere in frigo le vostre due bottiglie settimanali di succo puro di Aloe Arborations Ghignone. Non abbiate paura di assumerla, proprio perché disinfiamma tantissimo e disintossica. Se noi prendiamo tante medicine, a maggior ragione, più medicine assumete, più Aloe Arborations fareste bene ad assumere. Questo tipo di Aloe Arborations aiuta anche a ottimizzare la digestione. Contattateci tranquillamente, noi tra l'altro vi daremo sempre consulenze continuative allo 011 187 69 077. I primi benefici si ottengono nell'arco di 6-8 settimane, è lì che l'aloe diventa performante. Con le prime tre bottiglie cominciamo una profonda disintossicazione, dopodiché nel lungo termine diventa performante e lì diventa poi meravigliosa, rilassa il sistema centrale nervoso, disintossica, dormiamo meglio e viviamo una miglior qualità della vita. 011 187 69 077.
1: Lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è disponibile anche nel periodo estivo tramite contatto telefonico allo 051 55 56 49. La sede è a Bologna in Viale Silvani 1, a Porta San Felice. Problemi riguardo a successioni, testamenti e donazioni, questioni fiscali e condominiali possono essere risolti con una semplice telefonata. L'avvocato Mario D'Arezzo è a vostra disposizione tramite lo 051 55 56 49. BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
2: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina. Una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Bentrovati, buon venerdì 17 luglio con il GR delle buone notizie. Il Piemonte è tra le mete migliori del mondo per l'estate, secondo il Times. Non è bagnata dal Mediterraneo, ma la regione regina del nord-ovest italiano conquista la stampa estera. Con paesaggi spettacolari, ottimo cibo e un ritmo di viaggio più lento autentico. Non è mai troppo tardi per organizzare le vacanze estive, soprattutto quelle di agosto, quando tantissimi lavoratori si possono finalmente godere una lunga pausa, lontani dallo stress della vita quotidiana. L'Alto Adige è stato premiato per il suo Guest Pass, che permette di scoprire il territorio in totale libertà in modo sostenibile e gratis. Questa tessera è uno dei primi sistemi europei a trasformare il concetto di ospitalità integrando l'intera rete di mobilità pubblica direttamente nel pacchetto turistico. Basta un check-in in hotel o in un B&B convenzionato per sbloccare le chiavi di un territorio meraviglioso. Il progetto è stato premiato a Bruxelles come migliore iniziativa europea di mobilità e Mobility Action Awards 2025. In Italia un minore su 5 soffre di un disturbo mentale. Nel mondo un adolescente su 7 ha una patologia mentale diagnosticata come depressione o disturbi di ansia. In questo contesto nasce MindyMap, un'app che guida i servizi pubblici gratuiti di salute mentale. Dedicata a ragazzi e famiglie, è stata realizzata da WelcomeEd, impresa sociale in ambito sanitario, con l'obiettivo di ridurre le barriere di accesso alle risorse di salute mentale. L'app offre una mappa interattiva che consente di individuare in modo immediato la struttura di cui si ha più bisogno vicino a casa. Negli Stati Uniti si è deciso che nelle scuole e nelle aule non si scriverà più su PC o tablet, ma si tornerà a usare i quaderni su cui si scriverà a penna in corsivo. In Italia, per fortuna, nelle nuove indicazioni nazionali, nelle scuole primarie la scrittura è tornata fondamentale ed è importante anche curare la calligrafia. Questo perché la scrittura in corsivo su carta aiuta la coordinazione oculo-manuale e migliora il pensiero e il ragionamento. Invece il sistema scolastico americano era basato su laptop e schemi digitali e solo ora si sta correndo ai ripari. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio San Luchino.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: 72 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
1: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale.

0: casa.
1: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera

consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori. Sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così. Se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andare da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
5: San Luchino Notizie.
6: Un saluto dalla redazione.
7: Vorrei ricordare che la legge prevede già il sacrosanto istituto della legittima difesa, ma non può tollerare la vendetta privata. A dirlo è il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Tango, dopo le polemiche per la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori nel Cuneese. La moglie di Roggero ha intanto depositato la domanda di grazia, sostenuta anche dalle forze politiche di maggioranza.
6: Un improvviso malore mentre era in spiaggia è costato la vita ad una donna di 78 anni, residente ad Agropoli, nel Salernitano. Secondo le primissime ricostruzioni, la donna si trovava sulla spiaggia del lungomare San Marco quando è stata colta da un improvviso malore, accasciandosi sulla battigia sotto gli occhi dei bagnanti che hanno anche provato a soccorrerla. Ma non c'è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimazione. Non è escluso che il gran caldo possa aver provocato il malore fatale.
7: Una 17enne è stata arrestata a Pavia con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza avrebbe fatto parte di numerosi gruppi su diverse app di messaggistica istantanea, nei quali si condividevano contenuti apologetici dell'ISIS, di aperta istigazione al martirio e manuali di addestramento e fabbricazione di armi ed esplosivi artigianali. La stessa 17enne si sarebbe detta pronta al martirio e avrebbe scaricato un manuale per la preparazione di una cintura esplosiva.
6: Un DDL per rendere le piscine pubbliche e private più sicure. Il ministro Musumeci, dopo la morte di Alice, risucchiata a 11 anni dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di regole certe, considerando anche che negli ultimi 3 mesi ben 5 sono state le morti di minori in piscina. Il disegno di legge sarà licenziato entro il mese dalla competente commissione e faremo il possibile per calendarizzarlo con urgenza, sottolinea il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Musumeci.
7: Dopo Pechino, anche Mosca replica alle accuse di Trump, che ha incluso la Russia nella lista delle minacce alle elezioni negli Stati Uniti. Respingiamo qualsiasi accusa e lo facciamo con fermezza, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. La Russia non è mai intervenuta negli affari interni di altri paesi e ci aspettiamo che nessuno cerchi di interferire nei nostri affari interni, ha aggiunto Peskov.
6: Calcio, riparte la stagione della Juventus, che nelle scorse ore ha messo sotto contratto il turco Celik, svincolato dalla Roma. Luciano Spalletti in conferenza parla di quello che manca la squadra bianconera, sentiamolo.
8: È da andare a fare un lavoro profondo, sapendo che quello che ci può mettere in difficoltà sono le tempistiche determinate da quello che è la presenza del mondiale.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.
9: Previsioni del tempo.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi.
5: A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Traffico intenso alle frontiere, al traforo del Monte Bianco, attese code sia per chi deve entrare in Italia sia per coloro che sono diretti oltre Alpe. In direzione dell'Austria, sulla 23 Palmanova Udine Tarvisio, incolonnamenti tra Pontebba e Ugovizza. Ci spostiamo sulla 26 dei trafori, code per un veicolo in panne tra Masone Ovada in direzione di Alessandria. Sulla 22 del Brennero si sta in fila per incidente tra Egnaore e Bolzano Sud in direzione del Brennero. Incidente anche sulla 4 Milano Venezia, incolonnamenti tra Somma Campagna e Sirmione verso Milano. E per un altro incidente sulla 13 Bologna-Padova, code tra Padova Sud e Padova Industriale in direzione di Padova. Trafficata la carreggiata sud della 14 Adriatica, code a tratti tra Borgo Panigale e Forlì in direzione di Ancona. Proseguendo in carreggiata sud, code per un veicolo in panne tra Pescara Nord e il bivio per la 25 Torano Pescara. Sul tratto Firenze-Roma della 1, code per un veicolo in panne tra Chiusi e Fabbro in direzione di Roma. E sulla 11 Firenze-Mare, rallentamenti e code anche qui per un veicolo in panne tra Chiesino Zanese e Montecatini Terme verso Firenze. Ci sono problemi sulla 24 Roma Teramo per un incidente, il traffico è bloccato tra Vicovaro Mandela e Carsoli Oricola in direzione di Teramo, inevitabili ripercussioni per il traffico. E alle porte della capitale sull'Autosole, anche qui per incidente, code tra la diramazione di Roma Sud e Valmontone verso Napoli. Andiamo sulla 30 alla Caserta Salerno, sempre per incidente, si sta in fila tra Palma Campania e Maddaloni in direzione di Caserta e tra Maddaloni e Nola verso Salerno. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
4: Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
6: Sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
7: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
6: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
7: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
6: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.

0: Buon pomeriggio con Radio San Luchino.
1: Hai omella la testa, le mica vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
2: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
2: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
2: La cortesia è la piacevole conseguenza.
3: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
1: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
2: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale.

0: casa.
1: Em sang esbregué l'arloi i el bracelet en serra piu. L'arloi d'amor en va piu. Mo com faia? D'un vaia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì.

0: Tulipano Via Andrini, 18 quartiere San Donato, in locale climatizzato. Sabato pomeriggio dalle 14.15 alle 17.45 si balla con Ciro. Sala Tulipano 051 51 17 87. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere Il Parco, qui a Bologna in via Edgard Allan Poe al numero 4. Il Parco risponde allo 051 56 74 05. Giovedì prossimo 20:30 con ingresso libero si balla con William Monti ed Eric Artioli. Circolo Arci Benassi, viale Cavina 4 Benassi Summer, 051 45 06 38 il telefono, ingresso riservato soci Arci. Il mercoledì sera serata di ballo di ogni genere e allegria con stuzzicheria insieme a Paolo Ombra. Venerdì sera 20:30 la tombola, il bar è aperto tutti i giorni. Si mangia all'Arci Benassi da martedì a domenica dalle 11:30 alle 14, il venerdì anche alla sera con possibilità da sport. Si possono vedere tutte le partite di calcio su schermo gigante, sala biliardi aperta tutti i giorni, mercoledì pomeriggio c'è l'ufficio di Sugar Viaggi per programmare il vostro turismo e venerdì pomeriggio all'Arci Benassi servizio gratuito, servizio infermieristico, prova della pressione arteriosa. Prosegue la festa dell'unità a Granarolo dell'Emilia, area adiacente al municipio, ancora oggi, domani e domenica 17, 18, 19 luglio. Informazioni e prenotazioni solo WhatsApp al 353 49 52 361. Il ristorante che apre la sera con menù tradizionale, ci sono sempre le crescentine farcite da sporto, alle 18:30 apre sempre il bar Luigi Latini e poi ci sono gli spettacoli questa sera alle ore 21, Vasco tributo cover band con i Rewind. Veniamo a sabato, sabato alle ore 20 spazio bimbi, questo lo troviamo anche domenica, trucca bimbi con Niki, alle ore 21 sabato sera Abba Mon Amore, poi veniamo a domenica 19:30 iniziativa politica Generazione Uguaglianza, idee politiche femministe per il cambiamento e alle ore 21 per gli spettacoli Cicutas Band. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosare, le 4 al Riale di Zola Predosa, per tutta estate i tornei di Burraco e fino a settembre tutti i giovedì sera si balla all'aperto nel parco del centro Falcone di Riale, balli di gruppo e coppia, serate condotte da Giulia con ospiti diversi ogni settimana. Con gli amici del Falcone poi si possono fare anche dei viaggi meravigliosi. Falcone di Riale 051 61 66 140. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savene, il bar è sempre aperto, le attività non mancano. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. 051 45 12 00. In Sala Paradiso lunedì sera il burraco, la tombola la domenica pomeriggio per tutta estate. E fino alla fine di agosto il martedì sera si balla nel cortile esterno dell'Arci San Lazzaro. Il prossimo martedì sera con Stefano Linari, ingresso gratuito con tessera Arci, in caso di maltempo si balla in Sala Paradiso. Stesse modalità si ballerà anche giovedì 6 agosto, balli di gruppo Rock e Boogie con Jerry TNT. Sala Cometa, Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi, si balla nel bel giardino estivo della Cometa con l'orchestra di Giacomo Zanna sabato sera dalle 21 in poi. Il prossimo mercoledì sera alla Cometa di Sasso Marconi l'orchestra Silvano Mauro canta Luciana Iuduri. Prenotazioni da Angelo al 393 292 32 58, Rosanna per la Cometa 393 807 95 08. In caso di maltempo si balla all'interno, locale climatizzato. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
1: Musica, notizie, intrattenimento. Questa è Radio San Luchino.

0: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
2: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
3: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
4: San Lucchino Notizie.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Mario Roggero è arrivato nel carcere di Bollate. Il gioielliere 72enne si è costituito dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso nel 2021 due rapinatori in fuga. Ai giornalisti ha detto di essersi pentito di quanto ha fatto. Sì, ha detto, ma con il senno di poi bisogna trovarsi in quelle situazioni. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione. La moglie ha presentato l'istanza per la grazia.
5: Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettino di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Genovese il 15 luglio. La piccola è morta nella notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente. La procura di Genova ha intanto aperto un fascicolo per omicidio colposo.
6: Un uomo di 49 anni è morto dopo essere rimasto folgorato da un cavo dell'alta tensione in provincia di Mantova. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe toccato un cavo elettrico rimanendo gravemente colpito dalla scarica. È andato in arresto cardiaco e sono risultati inutili i tentativi di rianimarlo. Nel Savonese un ragazzo di 15 anni è invece morto dopo essere rimasto fulminato a Luna Park. L'intera area è stata posta sotto sequestro.
5: Da oggi alla guida dell'Abure, da lunedì sarà il nuovo premier della Gran Bretagna. Andy Burnham, ex sindaco di Mantova, Manchester. Archivia la stagione di Keir Starmer promettendo unità nel partito e una svolta per il paese dopo 40 anni di neoliberismo. Burnham, 56 anni, è stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati al Labour. Sono pronto a governare e promuovere una politica di cambiamento dopo 40 anni di neoliberalismo. È la nostra ultima chance, ha detto Burnham, rivendicando di non voler inseguire i temi sbandierati dalla destra e da Reform UK.
6: Proseguono gli attacchi americani all'Iran e le risposte di Teheran, che prende di mira i paesi del Golfo. Il regime iraniano fa sapere che 38 persone sono state uccise e oltre 400 ferite negli attacchi statunitensi del 22 giugno. Teheran ha rivendicato un raid contro l'ex base americana di Al-Tanf, ma ha preso di mira anche una base militare statunitense in Kuwait. Colpiti anche due radar di controllo aereo in Oman e un caccia americano di stanza in Giordania. Il Qatar ha annunciato di aver intercettato un attacco missilistico.
5: Il tennis, giornata che vedeva i colori azzurri protagonisti sulla terra rossa di Bastad, dove si sta svolgendo il torneo ATP che assegna 250 punti al vincitore, che nell'edizione passata è stato Luciano Darderi. Ai quarti di finale proprio l'italo-argentino e il marchigiano Stefano Travaglia sono scesi in campo rispettivamente contro Nuno Borges e Adolfo Vallejo. Esiti opposti per i due azzurri. Travaglia ha salutato il torneo mentre Darderi ha conquistato l'accesso alle semifinali.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Previsioni del tempo.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.

0: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: Ascoltando Radio San Luchino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
1: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Sole, caldo, afa, torpore. Radio San Luchino, è sempre bene ascoltare.

0: Aluminium sounds perché l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
4: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: basta che sia altrove.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
5: Entrare nella vasca è diventato difficile?
6: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
5: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
6: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
5: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
6: Chiama ora allo 051 35 12 346.
5: Ripeto, 051 35 12 346.
7: San Luchino Notizie.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Il gioielliere Mario Roggero si è costituito nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane e Cavour. Alle domande dei giornalisti se si fosse pentito di quanto fatto ha risposto: sì, ma col senno di poi bisogna ritrovarsi in quelle situazioni. Penso di aver subito un'ingiustizia. E poi aggiunge: il presidente Mattarella ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Nelle scorse ore la moglie del 72enne ha presentato una domanda di grazia. Nordio ha avviato l'istruttoria.
8: Un uomo di 69 anni è stato ucciso a Palermo nel corso di una lite tra vicini. Le indagini sono condotte dalla polizia, che ha arrestato il presunto aggressore. Si tratta di un 23enne. Sul luogo del delitto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato invano di rianimare la vittima. Sono ancora poco chiari i contorni della vicenda, soprattutto il movente. La moglie della vittima ha assistito all'omicidio del marito e il suo racconto agli investigatori ha permesso la cattura del giovane. Si cerca l'arma del delitto.
9: L'effetto temporali allenta la morsa dell'AFA sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica 19 luglio le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. Sardegna sulla graticola, 47 gradi nel Nuorese, dove sono scoppiati incendi che hanno visto l'impegno di Canadair ed elicotteri. Nelle ultime 36 ore boom di consumi di energia.
8: Niente più lattine di bevande che promettono surplus di energia agli under 16. Da aprile 2027 l'Inghilterra dice no thanks agli energy drink per gli adolescenti. Una proposta del governo laburista che, dopo aver lanciato l'idea di vietare i social ai minori di 16 anni e quella di introdurre un coprifuoco sulle piattaforme ai ragazzi tra i 16 e i 17 anni, prova ancora a normare la vita dei giovanissimi made in England. E da lunedì Andy Burnham, neo leader del partito laburista, sarà il nuovo primo ministro al posto del dimissionario Starmer.
9: Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito Puerto Madero, 48 chilometri a sud-ovest di Aquiles Serdán, in Messico. Lo riporta lo United States Geological Survey. Il centro di allarme tsunami degli Stati Uniti ha diramato due allerta di minaccia tsunami per il Messico e il Guatemala. Le autorità hanno invitato la popolazione ad allontanarsi dalle spiagge.
8: Ciclismo, fuga vincente doveva essere, fuga vincente è stata. Belfort, traguardo della 13ª tappa del Tour de France 2026. Oltre 50 corridori vanno all'attacco ed è Mauro Schmid ad alzare le braccia al cielo, regolando Tejada nello sprint a due. I due precedono un gruppetto dal quale avevano allungato in pianura i meno 16 e che viene regolato da Tom Pidcock. Il britannico sfodera il colpo da maestro e grazie al vantaggio accumulato sul gruppo sale al quarto posto in classifica generale, ad appena 9 secondi da Evenepoel. Pogacar resta in maglia gialla.
9: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben trovati sulla 4 Milano Venezia, code per un incidente tra Dalmine e Bergamo in direzione Venezia. Passiamo alla 7 di Serravalle, dove abbiamo code per un veicolo in panne tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Sempre sulla 7 ma in direzione Genova, auto in fila per lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia. Sull'autosole incolonnamenti per un veicolo in panne tra Fabbro e Orvieto in direzione Roma. Veicolo in panne anche sulla A14 Adriatica, con incolonnamenti tra Pineto e Pescara Nord verso Bari. Sull'autosole abbiamo lunghe code per un veicolo in panne tra Chiusi e Fabbro in direzione Roma. Sulla 30 Caserta Salerno, code per un incidente tra Maddaloni e Nola in direzione Salerno. Infine sul traforo del Monte Bianco, lunghe attese per circa 2 ore dal piazzale francese verso Courmayeur. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime. Hai un bella testa, le make a vaga misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
4: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
5: E per la glicemia e i trigliceridi?
4: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
3: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
4: La cortesia è la piacevole conseguenza.
3: Radio San Luchino, si frulla.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben trovati sulla 4 Milano Venezia, code per un incidente tra Dalmine e Bergamo in direzione Venezia. Passiamo alla 7 di Serravalle, dove abbiamo code per un veicolo in panne tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Sempre sulla 7 ma in direzione Genova, auto in fila per lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia. Sull'autosole incolonnamenti per un veicolo in panne tra Fabbro e Orvieto in direzione Roma. Veicolo in panne anche sulla A14 Adriatica, con incolonnamenti tra Pineto e Pescara Nord verso Bari. Sull'autosole abbiamo lunghe code per un veicolo in panne tra Chiusi e Fabbro in direzione Roma. Sulla 30 Caserta Salerno, code per un incidente tra Maddaloni e Nola in direzione Salerno. Infine sul traforo del Monte Bianco, lunghe attese per circa 2 ore dal piazzale francese verso Courmayeur. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Sono il naturopata dottor Lanza di Aloe Ghignone. Vi voglio parlare di benessere con il succo puro di Aloe Arborations, potentissimo antinfiammatorio naturale. Lo potete ricevere comodamente a casa vostra contattando il numero 011 187 69077. L'Aloe Arborations, essendo un succo antinfiammatorio molto versatile, ha un'azione ad ampissimo spettro. Ciò significa che ristabilisce e ordina il sistema immunitario, disinfiammando completamente l'organismo. Con 2 bottiglie alla settimana di Aloe Arborations, anche chi ha queste infiammazioni molto cronicizzate sta molto meglio. Stiamo parlando ovviamente di un integratore alimentare, per cui aveste una somministrazione di farmaci, continuate il farmaco, ma non dimenticate mai di avere in frigo le vostre 2 bottiglie settimanali di succo puro di Aloe Arborations Ghignone. Non abbiate paura di assumerla, proprio perché disinfiamma tantissimo e disintossica. Se noi prendiamo tante medicine, a maggior ragione, più medicine assumete, più Aloe Arborations fareste bene ad assumere. Questo tipo di Aloe Arborations aiuta anche a ottimizzare la digestione. Contattateci tranquillamente, noi tra l'altro vi daremo sempre consulenze continuative allo 011 187 69 077. I primi benefici si ottengono nell'arco di 6-8 settimane, è lì che l'aloe diventa performante. Con le prime 3 bottiglie cominciamo una profonda disintossicazione, dopodiché nel lungo termine diventa performante e lì diventa poi meravigliosa, rilassa il sistema centrale nervoso, disintossica, dormiamo meglio e viviamo una miglior qualità della vita. 011 187 69 077.
4: Arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
5: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
4: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
5: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
4: Materassi Barone, per info chiama lo 051 94 22 33.
6: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
7: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.

0: Buon ascolto con Radio San Lucchino.
1: So che il treno che viene dalla Francia ha incontrato una bella sposlota, poca pensa, poca dentro cagnota, proprio quali più un piese a me. Andi a sedere vicino a sta signora e mandemma con gran cortesia in un bella la spanda in Turchia ai venga anche a me. Fena susa sta bella donna, l'angia neanche una parola, la sponde solo un putten, né dintura né turen, quanta ides a Moncaglieri, in qualche dal di susseri, la sponde pienen fra i denti, mozza sette sti creten. Passeasti verso Tortona, a spere che la

anche profumino. Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera

consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60.

0: La rassegna di burattini a Bologna festeggia 10 anni. Dal 25 giugno al 10 settembre, tutti i giovedì sera, Fagiolino e Sganapino vi aspettano con imperdibili spettacoli in Piazza Maggiore. Cercali su Viva Ticket e su burattiniabologna.it.
1: Hai la manfata!
2: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
3: Entrare nella vasca è diventato difficile?
4: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
3: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
4: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
3: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
4: Chiama ora allo 051 35 12 346.
3: Ripeto, 051 35 12 346.

0: E un sans breghè l'arlui, e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02. Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
2: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
2: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
3: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
4: San Lucchino Notizie.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Il gioielliere Mario Roggero si è costituito nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane e Cavour. Alle domande dei giornalisti se si fosse pentito di quanto fatto ha risposto: sì, ma col senno di poi bisogna ritrovarsi in quelle situazioni. Penso di aver subito un'ingiustizia. E poi aggiunge: il presidente Mattarella ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Nelle scorse ore la moglie del 72enne ha presentato una domanda di grazia. Nordio ha avviato l'istruttoria.
5: Un uomo di 69 anni è stato ucciso a Palermo nel corso di una lite tra vicini. Le indagini sono condotte dalla polizia, che ha arrestato il presunto aggressore. Si tratta di un 23enne. Sul luogo del delitto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno cercato invano di rianimare la vittima. Sono ancora poco chiari i contorni della vicenda, soprattutto il movente. La moglie della vittima ha assistito all'omicidio del marito e il suo racconto agli investigatori ha permesso la cattura del giovane. Si cerca l'arma del delitto.
6: L'effetto temporali allenta la morsa dell'afa sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica 19 luglio le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. Sardegna sulla graticola, 47 gradi nel Nuorese, dove sono scoppiati incendi che hanno visto l'impegno di Canadair ed elicotteri. Nelle ultime 36 ore boom di consumi di energia.
5: Niente più lattine di bevande che promettono surplus di energia agli under 16. Da aprile 2027 l'Inghilterra dice no thanks agli energy drink per gli adolescenti. Una proposta del governo laburista che, dopo aver lanciato l'idea di vietare i social ai minori di 16 anni e quella di introdurre un coprifuoco sulle piattaforme ai ragazzi tra i 16 e i 17 anni, prova ancora a normare la vita dei giovanissimi made in England. E da lunedì Andy Burnham, neo leader del partito laburista, sarà il nuovo primo ministro al posto del dimissionario Starmer.
6: Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito Puerto Madero, 48 chilometri a sud-ovest di Aquiles Cerdán, in Messico. Lo riporta lo United States Geological Survey. Il centro di allarme tsunami degli Stati Uniti ha diramato due allerta di minaccia tsunami per il Messico e il Guatemala. Le autorità hanno invitato la popolazione ad allontanarsi dalle spiagge.
5: Ciclismo, fuga vincente doveva essere, fuga vincente è stata a Belfort, traguardo della 13ª tappa del Tour de France 2026. Oltre 50 corridori vanno all'attacco ed è Mauro Schmid ad alzare le braccia al cielo, regolando Tejada nello sprint a due. I due precedono un gruppetto dal quale avevano allungato in pianura i meno 16 e che viene regolato da Tom Pidcock. Il britannico sfodera il colpo da maestro e grazie al vantaggio accumulato sul gruppo sale al quarto posto in classifica generale ad appena 9 secondi da Evenepoel. Pogacar resta in maglia gialla.
6: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
1: Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
2: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
3: Estate alla grande con Radio San Luchino.

Oh. BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
1: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
2: Radio San Luchino.

0: Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fate il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

la responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati sulla 4 Milano Venezia, code per un incidente tra Dalmine e Bergamo in direzione Venezia. Passiamo alla 7 di Serravalle, dove abbiamo code per un veicolo in panne tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Sempre sulla 7 ma in direzione Genova, auto in fila per lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia. Sull'autosole incolonnamenti per un veicolo in panne tra Fabbro e Orvieto in direzione Roma. Veicolo in panne anche sulla A14 Adriatica, con incolonnamenti tra Pineto e Pescara Cara Nord verso Bari. Sull'autosole abbiamo lunghe code per un veicolo in panne tra Chiusi e Fabbro in direzione Roma. Sulla 30 Caserta Salerno code per un incidente tra Maddaloni e Nola in direzione Salerno. Infine sul traforo del Monte Bianco lunghe attese per circa 2 ore dal piazzale francese verso Courmayeur. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Profumino, pizza fumante, pasta fresca proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera

consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenotalo 051 60.

Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione

0: tua casa.
1: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
2: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
3: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 650.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
1: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
0: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
1: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
0: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
5: Entrare nella vasca è diventato difficile?
6: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
5: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
6: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
5: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
6: Chiama ora allo 051 35 12 346.
5: Ripeto, 051 35 12 346.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
2: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti. Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Hai un mal alla testa? Le mica vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
5: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
4: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
5: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
6: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
7: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
8: Sono le 22:02.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
1: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
5: Radio San Luchino,

0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
0: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: Entrare nella vasca è diventato difficile?
2: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
1: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
2: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
1: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
2: Chiama ora allo 051 35 12 346.
1: Ripeto, 051 35 12 346.
3: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale. Te lo dico in tono.
0: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
1: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale.

0: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
2: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
0: Estate alla grande con Radio San Luchino.

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
4: San Luchino Weekend.

0: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.

0: Notizie, intrattenimento. Questa è Radio San Lucchino.
1: Adesso che

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.

dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è

improvvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

0: o a casa. Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Ascoltando Radio San Luchino.

0: Ghetto.
1: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
2: È mezzanotte e 59 minuti.

0: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
1: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
2: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
3: Ho dormito un tot.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore. Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 650.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

0: Radio San Luchino. Dal passato al futuro si passa da qui.
1: Ho bisogno di qualcuno

0: quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in un...

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans perché l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.